0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

La poi ritrovare la

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Radio Latte Miele.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

0: 6 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona giornata a tutti, inizia un nuovo mese, mercoledì 1 luglio. Ariete, da questo momento in poi la posizione di Giove ti aiuta a chiarire vecchi trascorsi, a capire come portare avanti alcune vicende economiche di tipo legale, finanziario. Insomma, questo è un cielo davvero molto propositivo anche per quanto riguarda l'amore. Il Toro si trova ad affrontare un periodo di rilancio, in particolare per quanto riguarda la situazione sentimentale. Avremo qualcosa di più dal 9 luglio. Cos'è che può creare un disagio? Per esempio il fatto di non sapere se continuare o no un certo percorso di lavoro. Organizzarsi al meglio è giusto, ma è probabile che dal punto di vista finanziario qualche dubbio resti. I gemelli vivono un periodo particolare della vita. Quando abbiamo stelle protettive si può anche correre un rischio e superarlo. Giove, anche per te torna attivo, chi ha un dubbio farebbe bene a esprimerlo subito. Amori in corso. Cancro, la luna opposta non blocca le acquisizioni, non blocca le possibilità. E poi tutti quelli che si chiedono di tanto in tanto ce la farò devono essere molto positivi, anche perché se si è aperto un nuovo capitolo della propria vita a livello lavoro o anche personale, tutto fa pensare che ci sia una buona soluzione. Leone, non fermarti proprio adesso con Giove, Saturno, Venere, tutti sorridenti, anche tu che già sei forte di tuo, puoi scegliere la strada migliore. Risveglia le passioni, mettiti in gioco anche in ambienti diversi. Vergine, attorno al 24 di giugno ti sei reso conto che alcune cose stavano cambiando nella tua vita e forse anche dal punto di vista pratico, relazionale. Hai bisogno di un po' di tranquillità. Potresti anche chiudere i rapporti che non sono fruttuosi. Una piccola conferma in arrivo. Bilancia, il fatto che Giove cambi segno è molto importante e qui mi metto nei panni di tutti quelli che hanno grandi progetti, che hanno tentato una sperimentazione, che hanno bisogno anche di consensi, perché la seconda parte dell'anno lo dice, c'è il via libera da parte delle stelle e se ci sono problemi si possono anche superare. Scorpione, se c'è un disagio lieve in amore, se hai notato che alla fine di giugno sono nati dei bisticci anche per motivi del tutto banali, cerca di farti scivolare le cose addosso, perché dal 9 luglio le cose andranno certamente meglio. Giugno è stato un mese molto importante per il lavoro, c'è però anche chi ha concluso un certo tipo di relazioni, ha finito un contratto e adesso c'è bisogno di vedere oltre. Io credo che tanti scorpione penseranno che fare un pochino di meno è meglio, è la cosa più giusta. La giornata aiuta a mettere in ordine tante idee. Sagittario, esplosione di idee, di emozioni, di sensazioni positive. Addirittura se pensi che in un certo ruolo sei rimasto confinato, non ti sono state date delle possibilità, con Giove e Saturno favorevole puoi andare avanti e chi è innamorato non deve tirarsi indietro. Capricorno, la luna nel segno, le solite responsabilità, le solite fatiche, ma questa volta Giove non è più opposto, quindi da questo luglio ci sono dei riconoscimenti. Chi è solo ritrova interesse verso nuovi incontri. Acquario, è tempo di dire sì oppure no. Giove in opposizione parla proprio di situazioni che possono interrompersi per tua volontà o volontà altrui. Attenzione ai soldi. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, sole e luna favorevoli, mercurio attivo. Spero che già la fine di giugno abbia portato un successo. Luglio rappresenta un mese molto importante per accentuare la tua sensibilità, per avvicinarti a chi occupa un posto speciale nella tua vita. Giornate molto attive. Per oggi è tutto, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

Bam bam bambina. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, da tutti noi di Radio Latte e Miele apriamo i battenti anche per oggi.
3: Good morning.
2: Sì, dai, un po' una zumba, no? 1, 2, 3, 4 e facciamo muovere un attimino il corpo. Buongiorno a tutti voi da Radio Latte e Miele, sono Enrico e saremo insieme per 3 ore. Come sapete abbiamo un po' scombinato il palinsesto da lunedì perché bisogna affrontare l'estate insieme. Partiamo con il nostro primo disco anche per oggi, mercoledì 1 luglio. Avete capito bene, è cambiato il mese. E ciao.

0: Il primo disco di oggi è di Achille Lauro. Comuni immortali, buon mercoledì 1 luglio, siamo a metà settimana. Qualcuno di voi ha appena aperto gli occhi, altri stanno lavorando, altri ancora stanno magari recandosi al lavoro e sono in mezzo al traffico. E noi che cosa ci stiamo a fare qui? Per farvi compagnia. Oggi vi chiedo, mi preoccupo per voi, Questa mattina la domanda è: che film ti senti? Cioè, ti sei alzato, hai aperto gli occhi, vi sentite dentro un film? Quale film? Dovete dirmelo. In più, nel messaggino aggiungete l'emoji che vi rappresenta questa mattina. Voglio fare un po' un sondaggio, un po' stile ciao Darwin, e alla fine trarremo le conclusioni e uscirà fuori il personaggio del giorno. 335-787-1910, ancora buona giornata da tutti noi di Radio Latte Miele. Iniziamo con le news.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricimpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
5: E batte tu animale, batte come
4: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
4: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
6: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

C'è Bress con Daddio nel mattino di Radio Latte e Miele. Buon mercoledì 1° luglio a tutti voi. Abbiamo superato il mese di giugno, quindi dai, entriamo a pie pari nell'estate. Estate in cui Radio Latte e Miele ci sarà. Sono Enrico, 3 ore insieme a voi. Oggi è la giornata mondiale della frutta. Tra l'altro la frutta estiva è secondo me veramente una droga e potrei mangiarle qualunque frutto estivo per ore e ore. Questa iniziativa è nata a Berlino nel 2007 per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Dipende quanta frutta ti mangi, perché è molto zuccherina e rischi di rimanere incollato sulla sedia. Quindi sì, va bene la frutta, va bene la verdura, ma sempre con le dosi consentite magari anche da una nutrizionista. L'obiettivo principale è sensibilizzare sull'importanza di consumare prodotti freschi, ricchi di vitamine e nutrienti essenziali per il benessere quotidiano. Oltre alla salute, la giornata valorizza anche la biodiversità agricola e il lavoro dei coltivatori. Ne abbiamo parlato spesso anche di questo, incentivando il consumo a chilometro zero. Non è ovviamente sempre fattibile, ma bisogna sforzarsi nel farlo. Bisogna anche avere forza nella lotta allo spreco alimentare. Ogni anno viene scelto un frutto dell'anno come simbolo. Per il 2026 i riflettori sono puntati sulla riscoperta delle varietà locali. Condividere una macedonia con gli amici o i colleghi è il modo perfetto per festeggiare questa ricorrenza, proprio all'insegna della freschezza e della convivialità. A proposito di macedonia, sicuramente lo sapete, però fra poco vi confermo una cosa.

Che belle le ragazze di Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele. Buon mercoledì a tutti. Oggi è luglio, col bene che ti voglio. Bene, non potevo non dirla. Quindi parliamo della giornata mondiale. In queste prime battute è dedicata alla frutta e vi ho detto, ma la Macedonia si chiama così perché? E non è un caso, perché è il dessert estivo per eccellenza. A parte i dolci classici, noi in Italia siamo pieni di dolci buonissimi, e però la Macedonia, dai, fresca, magari fatta con frutta a chilometri zero, dai, noi siamo fortunati in Italia, deriva proprio dalla regione geografica della Macedonia, che sapete tutti è situata nei Balcani. Ma cosa c'entra la frutta dentro un bicchiere, dentro una tazza, con Alessandro Magno? C'entra perché tra la fine del Settecento e l'Ottocento in Francia si iniziò ad usare ironicamente proprio questa metafora culinaria, perché quella terra era famosa per essere un incredibile miscuglio di culture, popoli, lingue e religioni diverse. C'erano gli slavi, c'erano i greci, c'erano albanesi che convivevano fianco a fianco. I cuochi francesi dell'epoca trovarono perfetto il paragone, cioè unire nello stesso piatto tanti frutti diversi, tagliati a pezzetti ma uniti proprio dallo sciroppo, che ricordava quel vivace mosaico culturale della Macedonia, proprio di quel tratto territoriale lì. Un'origine decisamente affascinante per un piatto semplice che però accompagnerà, sono sicuro, anche la vostra estate 2026.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Cambia il mese, ma non cambiano le abitudini. Ogni ora viaggiamo nel tempo. Nella musica italiana, scavando decennio per decennio, si inizia con i Nomadi, la famosissima Io Vagabondo. Era il 1972.

Comprami Viola Valentino, era il 1979. Tanti auguri a Viola Valentino, nata il 1° luglio 1949, che spegne oggi le sue candeline. È impossibile non canticchiare la sua leggendaria Comprami, che abbiamo appena ascoltato. Era il tormentone proprio di quell'anno, che vendette 500.000 di copie in pochi mesi. All'epoca, tra l'altro, il testo fece infuriare le femministe, che la accusarono di promuovere la donna oggetto, ma in realtà quel ritmo un po' sussurrato, anche un po' ipnotico, divenne un inno di emancipazione e soprattutto di libertà. Quindi dai, Radio Latte e Miele, che omaggia attraverso la musica proprio il compleanno della splendida e bravissima Viola Valentino. Buon mercoledì a tutti, continuiamo il viaggio nel tempo. Edoardo Bennato a Ferrare una stella.

0: Viaggio nel tempo, gli anni 90 affidati ad Edoardo Bennato, la sua splendida Afferrare una stella. E bisogna provarci, quantomeno provarci sempre nella vita, ad arrivare, no, alle stelle, ad arrivare ai massimi risultati con il massimo sforzo. Perché il massimo risultato col minimo sforzo, ragazzi, non esiste. Ma la domanda di oggi, visto che mi preoccupo, noi ci preoccupiamo per voi, cioè io vi chiedo, visto che passiamo il mattino insieme, in quale modo vi siete svegliati? E ogni giorno cambierò un po' l'elemento di confronto. In quale film ti senti oggi? 335-787-1910. Magari domani sarà una pianta, dopodomani un cartone e così via. Bisogna capire un attimino come abbiamo aperto gli occhi, in quale modo. Tra l'altro, a proposito di film, io ho scoperto praticamente ieri un qualcosa che magari voi sapevate già, però sapete chi c'è dietro davvero l'iconica corsa di Forrest Gump, no? Avete presente? Film bellissimo. L'uomo con il berretto e la barba incolta non è Tom Hanks, ma è il fratello Jim. Io non lo sapevo, ragazzi. Durante le riprese del film del 94, la produzione si accorse che le altre controfigure non riuscivano a replicare la camminata e la corsa stramba di Forrest. Tom Hanks non aveva tanta voglia di correre, non ce la faceva, e quindi avevano bisogno di una controfigura. Ma gli altri non correvano come lui. L'unico che lo faceva era il fratello, che condivideva appunto la stessa genetica, e rivelò ironicamente: Tom aveva altri doppiatori stuntman, ma nessuno sapeva imitare quella corsa. È una bizzarra movenza di famiglia. Vabbè, buon sangue non mente, no? E quindi, per risparmiare tempo e soprattutto budget, Jim corse per chilometri da una parte all'altra degli Stati Uniti. È anche il doppiatore ufficiale, lui, del pupazzo Woody di Toy Story, in videogiochi e anche nei giocattoli. Fra poco, a proposito di sosia, vi parlo di Adam Sandler, che ha diversi sosia, diciamo milioni.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi

0: fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Spot. Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

Logico, Cesare Cremonini dal 2014. Siamo quasi alla fine della prima ora e state per entrare al lavoro. Voi come state? Che film vi sentite oggi? Abbiamo accennato prima dei sosi, abbiamo parlato di Tom Hanks e Adam Sandler. Ho scoperto ieri che ha milioni e milioni di sosia. E c'è un gruppo Facebook, una community incredibile, si chiama People Who Sort of Look Like Adam Sandler But Aren't Adam Sandler, cioè persone che assomigliano un pochino a Sandler ma che non sono. Vabbè, l'avevate capito, insomma, dai, il nome dice già tutto. È uno spazio pubblico che raccoglie centinaia di migliaia di membri uniti da un'unica incredibile missione, cioè scovare e condividere le foto di perfetti sconosciuti che somigliano all'attore. Tra i sosia ignari avvistati al supermercato, che ne so, i selfie di utenti identici al comico, il gruppo è diventato un fenomeno virale e tantissimi post includono persino precise votazioni, 9,5, 9,35 per taglio, abbigliamento, faccia, barba, insomma, incredibile. Io sono andato a vederlo, sono entrato nel gruppo ed è veramente. Alcuni sono identici, cioè tu dici, ma quello è Adam Sandler, ragazzi, non ce n'è. E invece no. A rendere il tutto ancora più esilarante è proprio lo stile iconico dell'attore, che fa ridere veramente. A parte un bellissimo uomo, però comunque lui è un personaggio per eccellenza. No? E scorrendo la bacheca sembra quasi di assistere a un'assurda invasione di sosia, anzi direi proprio di cloni di Sandler.

0: 7:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona giornata a tutti, inizia il nuovo mese, mercoledì 1 luglio. Ariete, da questo momento in poi la posizione di Giove ti aiuta a chiarire vecchi trascorsi, a capire come portare avanti alcune vicende economiche di tipo legale, finanziario. Insomma, questo è un cielo davvero molto propositivo anche per quanto riguarda l'amore. Il Toro si trova ad affrontare un periodo di rilancio, in particolare per quanto riguarda la situazione sentimentale avremo qualcosa di più dal 9 luglio. Cos'è che può creare un disagio? Per esempio il fatto di non sapere se continuare o no un certo percorso di lavoro. Organizzarsi al meglio è giusto, ma è probabile che dal punto di vista finanziario qualche dubbio resti. I gemelli vivono un periodo particolare della vita. Quando abbiamo stelle protettive si può anche correre un rischio e superarlo. Giove, anche per te torna attivo, chi ha un dubbio farebbe bene a esprimerlo subito. Amori in corso. Cancro, la luna opposta non blocca le acquisizioni, non blocca le possibilità. E poi tutti quelli che si chiedono di tanto in tanto ce la farò devono essere molto positivi, anche perché se si è aperto un nuovo capitolo della propria vita a livello lavoro o anche personale, tutto fa pensare che ci sia una buona soluzione. Leone, non fermarti proprio adesso con Giove, Saturno, Venere, tutti sorridenti, anche tu che già sei forte di tuo, puoi scegliere la strada migliore. Risveglia le passioni, mettiti in gioco anche in ambienti diversi. Vergine, attorno al 24 di giugno ti sei reso conto che alcune cose stavano cambiando nella tua vita e forse anche dal punto di vista pratico, relazionale. Hai bisogno di un po' di tranquillità. Potresti anche chiudere i rapporti che non sono fruttuosi. Una piccola conferma in arrivo. Bilancia, il fatto che Giove cambi segno è molto importante e qui mi metto nei panni di tutti quelli che hanno grandi progetti, che hanno tentato una sperimentazione, che hanno bisogno anche di consensi, perché la seconda parte dell'anno lo dice, c'è il via libera da parte delle stelle e se ci sono problemi si possono anche superare. Scorpione, se c'è un disagio lieve in amore, se hai notato che alla fine di giugno sono nati dei bisticci anche per motivi del tutto banali, cerca di farti scivolare le cose addosso, perché dal 9 luglio le cose andranno certamente meglio. Giugno è stato un mese molto importante per il lavoro, c'è però anche chi ha concluso un certo tipo di relazioni, ha finito un contratto e adesso c'è bisogno di vedere oltre. Io credo che tanti Scorpione penseranno che fare un pochino di meno è meglio, è la cosa più giusta. La giornata aiuta a mettere in ordine tante idee. Sagittario, esplosione di idee, di emozioni, di sensazioni positive. Addirittura se pensi che in un certo ruolo sei rimasto confinato, non ti sono state date delle possibilità, con Giove e Saturno favorevole puoi andare avanti e chi è innamorato non deve tirarsi indietro. Capricorno, la luna nel segno, le solite responsabilità, le solite fatiche, ma questa volta Giove non è più opposto, quindi da questo luglio ci sono dei riconoscimenti. Chi è solo ritrova interesse verso nuovi incontri. Acquario, è tempo di dire sì oppure no. Giove in opposizione parla proprio di situazioni che possono interrompersi per tua volontà o volontà altrui. Attenzione ai soldi. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, sole e luna favorevoli, mercurio attivo. Spero che già la fine di giugno abbia portato un successo. Luglio rappresenta un mese molto importante per accentuare la tua sensibilità, per avvicinarti a chi occupa un posto speciale nella tua vita. Giornate molto attive. Per oggi è tutto, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Oggi vale ancora di più perché siamo passati a luglio. Buon mercoledì a tutti voi da Radio Latte e Miele. Iniziamo la nostra seconda ora nel nostro mattino giallo.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
8: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia. Si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
9: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi, due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti è accertato. È salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera. A partire dall'Italia, un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta, Catania e Reggio Calabria.
9: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Spot. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
13: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
14: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente i tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
15: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?

Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Radio Latte e Miele. Come state? Sto ricevendo alcuni messaggi da persone in macchina nel traffico, nelle tangenziali delle varie città, e altri invece sono già spiaggiati sui vari lettini, magari in Sardegna, in Sicilia, Puglia, Calabria, e qualcuno è in Grecia. A proposito della Grecia, c'è un angolo di questa splendida regione dove il prezzo di un piccolo appartamento cittadino basterebbe per acquistare un'intera isola privata. Non si tratta però del classico investimento da sogno con le ville di lusso, i beach club esclusivi, come siamo abituati ormai ai tempi dei social, siamo sommersi, no, di queste advisor pubblicitari. Chi decidesse di comprarla dovrebbe però accettare una vita essenziale, infatti è quasi completamente immersa nella natura e lontana da ogni comodità moderna. In sostanza non c'è niente, cioè tu te la compri. Ma dov'è? È l'isola di Macri, che è situata nello Ionio, all'interno dell'arcipelago delle Echinadi. È tornata al centro dell'attenzione dopo il drastico crollo del suo valore. Fino a pochi anni fa veniva proposto

sta sul mercato per circa 8 milioni di euro. Oggi invece la base d'asta è a dir poco scesa, perché siamo intorno ai 247 mila euro. È una cifra paragonabile al costo di un bilocale di dimensioni ridotte in una città, per esempio, come Milano. Parliamo quasi di 100 ettari di territorio incontaminato. I rama non si porta in Grecia, ma in Brasile. C'è cabana.

0: Una delle hit di questa estate del 2026, la firmata Irama e si chiama Cabana. Ieri ha messo anche un post su Instagram in cui si sciala in vacanza proprio cantando questo brano. Ci trovavamo noi dal canto nostro a est di Cefalonia, in Grecia, zona particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, sottoposta a severi vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, in cui si sta vendendo un'isola intera a 247.000 euro. Da 8 milioni di base d'asta nessuno l'ha comprata, adesso magari è il momento di entrare nella trattativa. Alcuni di voi mi hanno detto: scusa, ma io ho una casa a Milano che costa 3 volte tanto, mi vendo la casa e me ne vado lì. Con quanti soldi servono per poi gestire un'isola? Non pensi alle bollette? No, perché non c'è nulla, quindi non avresti neanche bollette. Però mi sono chiesto: ma con 247.000 euro cosa potresti comprarti oltre a un monolocale in città che costa tanto? È il folle paradosso del denaro. Con la stessa cifra puoi guidare una fiammante Ferrari, per esempio, oppure scegliere di viaggiare nello spazio per pochi minuti, quei soldi stessi per 8 minuti in un viaggio spaziale. Sinceramente io non lo farei perché ho paura, però per chi è appassionato è una cifra d'oro. Se ami il collezionismo, ne abbiamo parlato ieri, potresti comprare un singolo Pokémon perché arrivano a quelle cifre lì, oppure potresti trovarti a comprare un Patek Philippe, un orologio dall'incredibile valore. Preferisci la quotidianità? Allora potresti assicurarti 160.000 caffè al bar, così sei sicuro per tutto il resto della tua vita, per fare colazione appunto in tutti i giorni che ti restano, anzi direi i secoli che ti restano, oppure acquistare 12.000 magliette basiche per non fare mai più la lavatrice. Cioè, con tutti quei soldi potresti acquistare delle magliette senza doverle lavare, quindi la metti, la indossi, a fine giornata la butti. Queste, io vi ho dato delle alternative, poi se siete fissati con l'isola greca, andate lì, inseritevi nella trattativa e compratevela.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri tra lo svincolo per Cepagatti e lo svincolo per Villanova in provincia di Pescara. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese a Pulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per Manoppello e lo svincolo per Brecciarola di Chieti nella provincia di Pescara. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli, appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2026. Mercoledì 8 luglio, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente, sotto le stelle, davanti al mare. Mario Biondi live, 8 luglio, ore 21.30, Giulianova. Abbazie Summer Festival 2026, la musica che lascia il segno. Ticket e info ciaotickets.com e concertidelleabbazie.it.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
0: Sabato 4 luglio a Campli, Teramo, Orchestra Popolare del Saltarello. Domenica 5 luglio a Mulino di Pontuglia di Scheggino, Perugia, Taraf da Metropolitana.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.
6: A metà di ogni ora noi celebriamo la nostra amata musica italiana. Partiamo dagli anni 70, ci sono i Pooh con Cercami e poi l'immensa Rettore con Cobra. Era il 1980 e ce la balliamo.

a cantare questa cobra, rettore, 1980, travolgente, la grande Donatella è la sua cobra, che ha un ritmo provocatorio, ironico, e il pop proprio al punto giusto. Erano gli anni 80, sono stati appannaggio suo, ma non solo, ci fa compagnia fino ai giorni nostri. Questa è Radio Latte e Miele, buon mercoledì 1 luglio a tutti, siamo immersi nel nostro viaggio nel tempo e cambiamo decisamente ritmo, perché nel 1991 Pino Daniele scriveva questa perla qui, uno dei video più belli, emozionanti di tutto YouTube, lo potete trovare, Pino Daniele e Massimo Troisi che compongono questa poesia, quando la nostra scelta per gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo.

suo sound, le sue parole, la sua voce ci mancano tanto. Pino Daniele 1991, la sua Quando. E dall'altra parte del mondo sono in corso, come sappiamo, i mondiali di calcio. Stati Uniti, Messico, Canada, che ospitano questa kermesse piena di campioni, non si lasciano attendere i grandi fenomeni del calcio mondiale. Alcuni hanno deluso, per esempio la Germania, insomma, con i suoi top player è andata fuori, ma Holland ha portato la Norvegia ieri grazie al suo 2-1 agli ottavi di finale. La stessa cosa poi ha fatto la Francia, battendo agevolmente la Svezia 3-0. Secondo me la nazionale transalpina è ingiocabile, soprattutto quando quei 3 o 4 fenomeni decidono di giocare a pallone. Non ce n'è per nessuno. La Svezia è fuori. Il Messico nella notte, orario comodissimo, alle 3 di notte per noi italiani, insomma, vabbè, sì, ovviamente non ha battuta. 2-0 sull'Ecuador, non so quanti di voi l'abbiano vista, comunque vi do il risultato. Il Messico che si aggiudica gli ottavi di finale, tra l'altro stanno giocando anche in casa. Oggi l'Inghilterra è attesa da una partita complessa contro la Repubblica Democratica del Congo, e poi c'è il Belgio di Rudy Garcia in campo contro il Senegal, partita molto molto equilibrata.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare! Torni sempre!

Lasciamo stare, dai, Biagio 2007. Questa è Radio Latte e Miele, quasi alla fine della seconda ora, in questo mattino in cui abbiamo tirato su la Claire alle 7. Staremo insieme per un'altra oretta abbondante fino alle 10. Poi inizierà il palinsesto con Matilde e tutti gli altri. Radio Latte e Miele è una grande squadra formata da grandi professionisti. Volevo fare l'allenatore di calcio, avete visto quelle frasi fatte, no? Però per quanto riguarda noi non sono frasi fatte, è assoluta verità. Oggi è 1 luglio e d'ora in avanti entra in vigore una novità, cioè un dazio nuovo europeo di 3 euro sui piccoli pacchi in una e-commerce ormai completamente globalizzato. I retail sono un po' in affanno, compriamo online. I pacchi piccoli dal valore inferiore di 150 euro provenienti da paesi esterni all'Unione Europea, appunto, avrà un nuovo dazio di 3 euro. È la misura che cancella la franchigia doganale storica attiva fin dal 1992, introducendo una tassa fissa per ciascuna voce doganale distinta contenuta nelle spedizioni dei consumatori. L'obiettivo europeo è regolare il mercato del commercio elettronico internazionale e raccogliendo fondi utili. Nel frattempo l'Italia ha deciso di rinviare al 1 ottobre la propria tassa nazionale aggiuntiva di 2 euro, quindi un totale di 5, precedentemente pianificata per evitare duplicazioni fiscali immediate. Questo rinvio offre quindi un respiro ai consumatori, scongiurando per il momento il rischio di subire contemporaneamente un doppio rincaro sulle consegne.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 8:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Trascinante ritmo di dito nella piaga, si chiama Businessman nella sua ultima fatica. Abbiamo lasciato con lei le 9. Buongiorno da Radio Latte e Miele, buona estate. Iniziamo la terza ora insieme.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da Doc Infantile.
4: Spot 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2026. Mercoledì 8 luglio all'Arena del Porto Turistico di Giulianova arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente, sotto le stelle, davanti al mare. Mario Biondi live 8 luglio ore 21:30 Giulianova. Abbazie Summer Festival 2026. La musica che lascia il segno. Ticket e info, ciaotickets.com e concertidelleabbazie.it.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
14: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

Amore. Francesco Renga, Giusy Ferreri, non dovrei, non dovresti su Radio Latte e Miele. Come state? Che film vi sentite oggi? Questa è la domanda un po' folle, un po' pazzerella. Sembra off topic, in realtà lo è. Ma a noi piace essere off topic, parlare un po' di tutto. Primo giorno di luglio nella storia, nel 1979, ci fu un evento spartiacque perché la Sony lanciava sul mercato giapponese un oggetto che chi è cresciuto, non per forza nato, cresciuto negli anni 90, ama e amerà per sempre, cioè il Walkman, rivoluzionando per sempre il nostro modo di ascoltare la musica. Prima di quel giorno si ascoltava in casa o in automobile con quel piccolo mattoncino blu o arancione o argento, scegliete voi il colore, poi ognuno ha il ricordo che ha, dotato di cuffie leggere, divenne improvvisamente portatile, tascabile e soprattutto intima, perché ognuno nelle proprie orecchie ascolta la musica che vuole. Inizialmente i vertici aziendali erano scettici a causa della mancanza di una funzione di registrazione, però il successo fu travolgente: oltre 400 milioni di esemplari venduti nel mondo. Il Walkman non è stato solo un oggetto tecnologico, ma un vero fenomeno culturale pop che ha definito gli anni 80 e i 90, trasformando appunto le nostre passeggiate quotidiane nella colonna sonora della nostra vita. C'è stato un momento, da un giorno ad un altro, in cui quello che vedevamo camminando aveva anche una musica di sottofondo, però era intima, non potevamo dirla a nessuno. Arrivano Benji e Fede con Alex Britti. Viva la Valle!

Successo di fine anni 90 di Alex Britti, ripreso da Benji e Fede, Viva la vasca. E con questo caldo chi non si butterebbe in una vasca gigantesca, enorme? Benvenuti e bentornati su Radio Latte e Miele, la fresca estate della nostra musica italiana. E a proposito di musica, ho svegliato il can che dormiva. Ho citato prima il Walkman, addirittura 4 messaggi in un minuto, con addirittura oggetti anni 80 nelle foto. Io vi ringrazio. 335-787-1910. Avete oggetti anni 80 e 90 a casa? Andiamo a scavare nei ricordi, dai. Walkman, tutti noi ormai 35enni, 40enni hanno usato, e ovviamente oltre, hanno usato la musicassetta mandandola indietro con la matita. Io non voglio fare il boomer che vive di ricordi, però più o meno siamo tutti sulla stessa barca. Nel giro di pochi decenni, ho accennato prima, la musica e il nostro modo di ascoltarla è cambiata radicalmente. Siamo passati da supporti fisici pensati per durare ad una nuvola liquida, cioè il drive, no? le cose digitali che non vedi ma esistono. Abbiamo vissuto la lunghissima era del vinile, non io ma le generazioni passate. Era calda, ingombrante, seguita poi da decenni della musicassetta già citata. In questo scenario c'è un oggetto che è molto particolare, cioè il CD-ROM, che rappresenta completamente un paradosso. Pur avendo dominato le vendite mondiali a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, è stata la tecnologia fisica dall'apice più breve di sempre, spazzata via in pochissimo tempo dalla rivoluzione, ovviamente cosiddetta liquida, dell'MP3, dell'iPod, vi ricordate l'iPod? Oggi lo streaming ha chiaramente poi reso la musica eterea e istantanea, cancellando del tutto il possesso di quell'oggetto. Quindi dai, dal Walkman in giù, magari dai, mandatevi qualche foto di oggetti anni 80 e 90 che avete ancora a casa.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Spot. I want it to be free.
9: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici. Dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
13: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
16: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
17: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
18: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
19: Latte e miele.
20: Tu, Siamo a metà della terza ora insieme nel mattino di Radio Latte e Miele. Buon mercoledì 1 luglio, si inizia con il 1977, una poesia di Lucio Dalla, Com'è profondo il mare. E poi Vasco, dall'82, splendida giornata.

L'abbiamo ritrovata nel viaggio nel tempo, quindi affidati a Vasco gli anni 80. E splendida giornata, secondo me, va passata sempre, ogni mattina, perché è l'augurio per eccellenza che noi possiamo fare a tutti voi. Buon mercoledì 1 luglio, questo rock travolgente di Vasco, questo basso funk veramente incredibile, da un rocker ad un'altra, perché Irene Grandi nel 1993 ha un esordio travolgente con questa Fuori, scritta in collaborazione con Lorenzo Ternelli, in arte Telonio.

0: Abbiamo riscoperto il successo di Irene Grandi del 1993 che si chiama Fuori nel nostro viaggio nel tempo. Siamo a metà anno, buon primo luglio 2026 a tutti voi. Abbiamo prima accennato ai dazi di 3 euro da oggi per tutta la merce acquistata negli e-commerce che viene da fuori il nostro continente. E scatta anche un'altra rivoluzione proprio da oggi per i neoassunti del settore privato, cioè l'adesione automatica al fondo pensione. Succede in realtà da sempre: se inizi un nuovo lavoro, viene assunto, puoi decidere se mettere il tuo TFR in un fondo pensionistico oppure lasciarlo in azienda. Non dovrai adesso però più fare file o compilare dei moduli difficili per proteggere il tuo domani. Il meccanismo del silenzio assenso prevede che tu venga iscritto d'ufficio al fondo del tuo contratto collettivo. Se invece preferisci tenere il TFR in azienda, niente panico, perché dal momento in cui si firma il contratto di lavoro hai ben 60 giorni di tempo dall'assunzione per fare opt-out e rinunciare. Quindi poi ognuno decide, no, cosa farne del suo TFR. È un bel modo per spingere i giovani un pochino anche a coccolare il proprio futuro in un momento in cui di lavoro ce n'è poco, anche se con il fisco ancora più leggero, cioè la deducibilità che sale a 5.300 euro, magari qualche spiraglio speranzosa nel futuro c'è.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici. Dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
3: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
6: L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2026. Mercoledì 8 luglio, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente, sotto le stelle, davanti al mare. Mario Biondi live, 8 luglio, ore 21:30, Giulianova. Abbazie Summer Festival 2026, la musica che lascia il segno. Ticket e info ciaotickets.com e concertidelleabbazie.it.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Sabato 4 luglio a Campli, Teramo, Orchestra Popolare del Saltarello. Domenica 5 luglio a Mulino di Pontuglia di Scheggino, Perugia, Taraf da Metropolitana.

0: siamo quasi arrivati alle 10, cioè, Eros Ramazzotti con un attimo di pace, il suo successo dal 2003. Ovviamente mandiamo un grande in bocca al lupo enorme a Eros Ramazzotti, che dovrà fermarsi per operarsi alle corde vocali, l'ha detto lui stesso dopo il tour negli stadi, insomma adesso si riposa, poi a metà luglio effettuerà questa operazione. Dai, che vedrai Eros che andrà benissimo. C'è anche la notizia in chiusura proprio delle nostre tre ore di LeBron James, cestista clamoroso statunitense, è l'idolo dell'85% forse degli appassionati di NBA, non solo in America ma anche in Italia, in tutto il mondo, ed è pronto a voltare pagine. Infatti sta infiammando questa notizia l'inizio della free agency NBA, e riguarda proprio il futuro del fuoriclasse americano che ha deciso di lasciare i Lakers dopo diverse stagioni da protagonista. L'intenzione è quella di affrontare la sua 24esima stagione della carriera con una nuova squadra. Ci sono delle indiscrezioni che puntano soprattutto sui Golden State Warriors, dove potrebbe formare una coppia da sogno con Curry, che è uno dei più grandi campioni attualmente del basket internazionale, non solo statunitense. Tra poco in studio c'è Matilde Brizzi che vi accompagnerà fino all'una. Noi ci risentiamo domattina alle 7, ma adesso state lì perché vi do qualche consiglio e poi apro le porte alla mattinata che vi porterà all'ora del pranzo di Radio Latte e Miele. Il mattino di Radio Latte Miele che continua, benvenuta a Matilde Brizzi, ti ho annunciata.
1: Ah, grazie, grazie, con gli applausi in pompa magna.
0: Sì.
1: Buongiorno, buongiorno. Le prossime tre ore insieme qui su Latte Miele, come andate Enrico?
0: Ma molto bene,
1: molto
0: dai,
1: bene.
0: La sveglia all'alba, non c'era traffico. Però
1: vedi?
0: Ci sono gli ascoltatori che si devono svegliare insieme alla nostra musica.
1: È importantissimo fare compagnia a loro in queste ore del mattino presto, perché significa che tendenzialmente stanno andando a lavorare.
0: Sì.
1: Oppure sono quei furboni che sanno che le uniche ore vivibili anche di questo nuovo mese di luglio sono quelle attorno all'alba.
0: Assolutamente,
1: ecco,
0: sì.
1: Quindi,
0: tu di cosa parli oggi?
1: Allora, io vorrei fare una lista insieme ai nostri ascoltatori sui lati brutti dell'inverno, per smettere di lamentarci solo di questo caldo, solo di quest'estate.
0: Ha un po' mollato la presa però,
1: è
0: dai.
1: Una lista, no Enrico, non la
0: fa caldo ancora?
1: Ci illudiamo
0: questa mattina
1: cosa.
0: Alle 6 in realtà si stava bene,
1: Enrico, non puoi parlare delle 6, il problema sono le 12, sono le 13.
0: Anche
1: sono
0: tu
1: tutti
0: hai ragione.
1: Impegni, dai, ora proviamo oggi.
0: Va bene. Un buon lavoro Mati, a domani.
1: Mua.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona giornata a tutti, inizia il nuovo mese, mercoledì 1 luglio. Ariete, da questo momento in poi la posizione di Giove ti aiuta a chiarire vecchi trascorsi, a capire come portare avanti alcune vicende economiche di tipo legale, finanziario. Insomma, questo è un cielo davvero molto propositivo anche per quanto riguarda l'amore. Il Toro si trova ad affrontare un periodo di rilancio, in particolare per quanto riguarda la situazione sentimentale avremo qualcosa di più dal 9 luglio. Cos'è che può creare un disagio? Per esempio il fatto di non sapere se continuare o no un certo percorso di lavoro. Organizzarsi al meglio è giusto, ma è probabile che dal punto di vista finanziario qualche dubbio resti. I gemelli vivono un periodo particolare della vita. Quando abbiamo stelle protettive si può anche correre un rischio e superarlo. Giove, anche per te torna attivo, chi ha un dubbio farebbe bene a esprimerlo subito. Amori in corso. Cancro, la luna opposta non blocca le acquisizioni, non blocca le possibilità. E poi tutti quelli che si chiedono di tanto in tanto ce la farò devono essere molto positivi, anche perché se si è aperto un nuovo capitolo della propria vita a livello lavoro o anche personale, tutto fa pensare che ci sia una buona soluzione. Leone, non fermarti proprio adesso con Giove, Saturno, Venere, tutti sorridenti, anche tu, che già sei forte di tuo, puoi scegliere la strada migliore. Risveglia le passioni, mettiti in gioco anche in ambienti diversi. Vergine, attorno al 24 di giugno ti sei reso conto che alcune cose stavano cambiando nella tua vita e forse anche dal punto di vista pratico, relazionale. Hai bisogno di un po' di tranquillità. Potresti anche chiudere i rapporti che non sono fruttuosi. Una piccola conferma in arrivo. Bilancia, il fatto che Giove cambi segno è molto importante e qui mi metto nei panni di tutti quelli che hanno grandi progetti, che hanno tentato una sperimentazione, che hanno bisogno anche di consensi, perché la seconda parte dell'anno lo dice, c'è il via libera da parte delle stelle e se ci sono problemi si possono anche superare. Scorpione, se c'è un disagio lieve in amore, se hai notato che alla fine di giugno sono nati dei bisticci anche per motivi del tutto banali, cerca di farti scivolare le cose addosso, perché dal 9 luglio le cose andranno certamente meglio. Giugno è stato un mese molto importante per il lavoro, c'è però anche chi ha concluso un certo tipo di relazioni, ha finito un contratto e adesso c'è bisogno di vedere oltre. Io credo che tanti Scorpione penseranno che fare un pochino di meno è meglio, è la cosa più giusta. La giornata aiuta a mettere in ordine tante idee. Sagittario, esplosione di idee, di emozioni, di sensazioni positive. Addirittura se pensi che in un certo ruolo sei rimasto confinato, non ti sono state date delle possibilità, con Giove e Saturno favorevole puoi andare avanti e chi è innamorato non deve tirarsi indietro. Capricorno, la luna nel segno, le solite responsabilità, le solite fatiche, ma questa volta Giove non è più opposto, quindi da questo luglio ci sono dei riconoscimenti. Chi è solo ritrova interesse verso nuovi incontri. Acquario, è tempo di dire sì oppure no. Giove in opposizione parla proprio di situazioni che possono interrompersi per tua volontà o volontà altrui. Attenzione ai soldi. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, sole e luna favorevoli, mercurio attivo. Spero che già la fine di giugno abbia portato un successo. Luglio rappresenta un mese molto importante per accentuare la tua sensibilità, per avvicinarti a chi occupa un posto speciale nella tua vita. Giornate molto attive. Per oggi è tutto, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: domenica.
1: La ninna nanna movimentata di quest'estate, firmata Saif. Buona domenica anche in questo mercoledì 1 luglio. È appena passato in onda l'oroscopo di Paolo Fox, che per l'inizio del mese fa sempre un doppio sforzo, quindi non solo ci regala le previsioni di questa giornata, ma anche le previsioni mensili. Poi arrivo io, che comincio le nostre 3 ore insieme con una perla ispirazionale che possa accontentare anche coloro a cui l'oroscopo oggi non ha previsto proprio rose e fiori. Mi appello all'almanacco. Oggi, 65 anni fa, è nata Diana Spencer, che è stato un grande simbolo di generosità, di amore. Ci ha anche un po' sfatato il mito, no, della felicità legata solo al denaro, al potere, alla famiglia reale. Non funziona proprio così. Ma in una delle sue frasi più felici ci disse questo, prego regia. Quando sei felice, puoi perdonare quasi tutto.
2: Da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 euro. E con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli, che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi, sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps, che trascinati da una doppietta di Mbappé travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo, alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Spot.
9: Che bello questo costume, dove l'hai preso?
8: Da Globo. È il bikini baciata, 2 pezzi a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
9: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
9: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Bye.
0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
11: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
12: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
11: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
13: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pummadoro ove e saggice. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.

0: Nel 2026 le hit estive suonano così, quindi questa era Partenope, Marken Cremont, poi Serena Brancale, poi anche i The Colors qui su Radio Latte Miele, ma nell'estate del 1968 suonavano in un modo leggermente diverso. Oggi partiamo da luglio con le nostre chiacchiere insieme, ci ricordiamo dell'unica persona che nel terzo millennio, nel 2026, vuole bene al mese di luglio.
1: Col bene che ti voglio vedrai non finirà.
0: Cosa non finirà? Luglio? No!
1: Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterà.
0: Trentuno giorni, non 28, non 30. 31 giorni conta luglio. Ecco, è arrivato il mese più odiato, più temuto di quest'estate. Super calda. Una delle frasi che sento di più ultimamente è: ma quanto sono criminali queste persone che si sposano a luglio e mi invitano al matrimonio di luglio, soprattutto se sei un uomo e gli strati che ti devi mettere sono leggermente di più per convenzione. Però io voglio tenervi compagnia, voglio consolarvi e consolarci da questo caldo infernale, e allora stamattina cercherò di redarre insieme a voi una lista di cose bruttine dell'inverno, ok? Non voglio mettere in luce o fare dei complimenti all'estate a questo caldo infernale, voglio agire per differenza. Liste di cose bruttine dell'inverno. Parto dalla banalità perché sono sempre la conduttrice di Caffè Cliché. Fa buio presto, ci possiamo godere le nostre attività per meno ore al giorno. Intanto è arrivato il momento di lanciare il prossimo disco e poi continuiamo insieme qui su Latte Miele.

0: quindi il senso del titolo di questa nuova canzone di Emma che avete sentito qui su Latte Miele insieme a Fabri Fibra è che i tuoi occhi e il pensiero di te che ti amo, mi inseguono come se fossero l'antidroga. Ecco, quindi anche questo ce lo siamo portati a casa. E un verso di questa canzone mi fa venire in mente un altro puntino da inserire nella lista che cerchiamo a fatica, in modo molto forzato stamattina di compilare insieme al 335-787-1910. Siamo più soli di una piazza vuota. Quindi stiamo provando a cercare dei lati bruttini, svantaggiosi dell'inverno per smettere di lamentarci di questa estate infernale con temperature altissime. Beh, d'inverno c'è un pochino più di traffico, le città sono un pochino più affollate e quindi ci sono tutte le difficoltà che derivano da questo fattore qui. Poi ci eravamo detti, fa buio prima, quindi vi ricordate quando d'inverno voi uscite dal lavoro stanchi, stanchissimi, non alle 6 ma magari alle 6:30, alle 7 avete fatto quello straordinario che magari non vi verrà nemmeno retribuito ed è già buio, sembra che la giornata sia già finita. Questo almeno in estate non succede. Poi mi è venuto in mente che d'inverno dobbiamo sempre riscaldare il cibo, perché quando addentiamo qualcosa ci va di consolarci anche tramite l'ingrediente principale dei piatti invernali, il calore, la temperatura. Questo non succede, non è richiesto d'estate e quando ci dedichiamo a cibi un po' più freschi tendenzialmente vuol dire che ci dedichiamo anche a cibi più leggeri e anche un pelo più salutari. Quindi avete capito, non è una lista così convinta e nemmeno così convincente, però proviamoci, provateci anche voi. 335-787-1910.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot. No, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
0: Credo che in Italia un triangolo non sia tanto una questione geometrica o una questione di cartelli stradali. Credo che un triangolo in Italia sia soprattutto quel capolavoro firmato Renato Zero dal 78, con cui riparte il nostro viaggio.

Ripartito il nostro viaggio nel tempo, Renato Zero per gli anni 70 e poi Firenze, canzone triste di Ivan Graziani dall'80, Tondo Tondo, è una di quelle canzoni che possiamo inserire nella categoria di canzoni che amiamo, che sappiamo quasi a memoria ma di cui sbagliamo sempre il nome, perché per l'appunto si chiama Firenze e Canzone Triste arriva solo tra parentesi per le scelte discografiche di Ivan Graziani. Succede la stessa cosa un po' con la canzone di Vasco, Non l'hai mica capito, che tutti chiamiamo Ti voglio bene, oppure soprattutto con Volare di Domenico Modugno, che in realtà si chiamerebbe Nel blu dipinto di blu. Non ci sono dubbi invece per il pezzo, il titolo del pezzo che arriva per gli anni 90, perché Davide De Marinis, Troppo bella, lo ripete in continuazione. Prendi.

0: ciao, scusa, ma tu di che segno sei? Io sono un pesci fuor d'acqua. Sono il 99 su Radio Latte Miele, Davide De Marinis con Troppo Bella. Ci scrive Vittorio da Ferrara al nostro numero con cui potete chiacchierare con noi, 335-787-1910. Che estate che è stata quella del 99. Io ero troppo piccola, non me la ricordo, avevo 3 anni e basta, ma soprattutto credo che facesse un pelo più freschino, ok? Che nei racconti non si inserisce questa nota oscura e bollente del troppo caldo, troppo caldo, troppo caldo. E allora stamattina siamo alle prese con una lista di aspetti un pochino più bruttini dell'inverno, per consolarci, per ricordarci che in realtà ci lamentiamo in ogni stagione. E allora cerchiamo di prendere il bello di quella che stiamo vivendo. Allora riparto, fa buio molto prima, quindi usciamo dal lavoro e tendenzialmente ci sembra che la giornata sia finita, non possiamo dedicarci ad altre attività, noi stessi, compere, senza che sentiamo che la morte è un pelo più vicino. Scherzo, la notte è un pelo più vicina, si esce un pelo meno. Poi andrei con un punto importante: gennaio è infinito. Gennaio è quel mese che dura tra le 72 e le 76 settimane, almeno per la nostra percezione, e gennaio non è una questione vicina a noi, è diametralmente opposto al mese di luglio, mancano 6 mesi, siamo distantissimi. E poi dobbiamo sempre andare in giro con più strati del solito, cioè dobbiamo sempre appesantirci un po', e questa è una questione di peso e di scomodità, ma dall'altro è anche una questione di immagine. Cioè, io sono piccolina. Una volta un mio amico mi disse: se tu ti copri, ti copri, ti copri e sei così piccolina, alla fine risulti una pallina. E vi giuro che mi voleva tanto bene. Comunque, lati un pochino bruttini dell'inverno, anche voi potete contribuire a questa lista, 335-787-1910, così la smettiamo di lamentarci del mese appena iniziato.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Spot.
10: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
9: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
9: Globo Biancheria, per la tua casa.
10: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
9: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2026. Mercoledì 8 luglio, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente, sotto le stelle, davanti al mare. Mario Biondi live, 8 luglio, ore 21:30, Giulianova. Abbazie Summer Festival 2026, la musica che lascia il segno. Ticket e info, ciaotickets.com e concertidelleabbazie.it.
3: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it. Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e miele, sempre con te.

0: L'esperienza delle vibrazioni all'inizio degli anni 2000 è iniziata col botto, perché è iniziata esattamente con questa canzone qui, che ha annunciato poi il loro primo album. Dedicato a te su Radio Latte Miele, una di quelle 300-400 canzoni dedicate alle Giulie in Italia. Se pensate a Vasco Rossi con Brava Giulia, Giulia di Gianni Tonni, sembra che non esistano altri nomi femminili. Mentre adesso vorrei dedicare un grande complimento a Ultimo, di cui stiamo seguendo gli aggiornamenti per questo concerto evento. È stato chiamato concerto evento perché succederà il 4 luglio, qualcosa che è ancora più grande di quello che succede quando un artista sceglie di mandare in tilt, cioè in sold out, uno stadio intero. Gli stadi credo che contino al massimo 80.000-100.000 persone. Invece Ultimo sta aspettando per la sua data del 4 luglio 250.000 persone. Evento andato sold out, non vi dico mesi fa, ma probabilmente anni fa, per quanto è sfegatata la fanbase di Ultimo, svolta anticaldo per il suo concerto. Cioè, per la prima volta non verranno vietate le borracce, anche quelle che non sono metalliche, quindi anche quello usa e getta. Quindi si potrà portare all'interno tutte queste persone concentrate in questo spazio dell'Università Tor Vergata di Roma. Potranno portare con sé le loro bottiglie di plastica, e non solo, si potranno anche riempire grazie a dei container gratuiti di acqua senza fare quelle code infinite al bar all'interno del concerto. Bravo Ultimo.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Dieci e 58.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gaia su Latte Miele con Bossa Nostra apre le nostre seconde due ore insieme di questa mattina, di questo mercoledì primo di luglio, e con questa canzone e con i movimenti che mi ha ispirato, mi ha fatto venire un altro motivo per cui possiamo smettere di lamentarci dell'estate, elencando quelli che sono i tratti più bruttini dell'inverno. D'estate le hit estive tendenzialmente spagnoleggiano, ok? Sono un pelo più movimentate. Abbiamo la baciata di Sal Da Vinci, abbiamo la cassa dritta di Merck & Cremont con In The Colors, con Partenope, abbiamo il folklore di Serena Brancale, di Delia insieme a Levante, insomma ci muoviamo un pochino di più e quindi ci stiamo ancora provando a cercare dei motivi per non lamentarci tanto del mese che è appena iniziato, il più temuto per una estate così torrida. Se volete contribuire, 335-787-1910.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pummadoro ove e salsicce. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni, con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: A 2 passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 4 luglio a Campli, Teramo, Orchestra Popolare del Saltarello. Domenica 5 luglio a Mulino di Pontuglia di Scheggino, Perugia, Taraf da Metropolitana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Sapete, li hanno sempre paragonati questi due, Jovanotti e Alfa, cioè gli albori dell'avventura musicale discografica anche da DJ di Jovanotti hanno sempre ricordato un po', anzi scusate, Alfa ha sempre ricordato gli albori della carriera di Jovanotti, e si sono messi insieme per questo 2026 con Buon Vento. Un augurio magari anche contro il caldo, buon venticello, buon ventaglio, vi ho promesso in questi 20 giorni insieme di palinsesto estivo almeno un tutorial al giorno contro il caldo. C'è un post, c'è una riflessione che è andata virale nel web, quindi soprattutto mi riferisco ai social, che ho incontrato tante volte, sono stanca di evitarla e quindi ve la porto. Come le nonne sopravvivono al caldo, e ho scelto un articolo che riporta questo titolo: quello che le nonne sapevano sul caldo e che noi abbiamo smesso di sapere. Quindi ecco come approcciarlo secondo la saggezza vera, quella delle persone, non voglio dire più grandi, voglio dire più sagge. Ecco, benissimo. Allora, prima dell'aria condizionata, che non è arrivata negli anni 60, è arrivata molto dopo, non si soffriva il caldo, si sapeva come gestirlo. E allora partiamo dalle persiane, le famigerate persiane, che dovrebbero stare chiuse tutto il giorno. E voi direte: è buio. Sì, è buio, se accendo la luce questa mi dà un pochino di calore. È vero, però ne gradirete le conseguenze. Quindi persiane chiuse a parte all'alba, a parte nelle prime ore del giorno, e sono quelle le ore del giorno in cui le nonne, le persone, cucinano. Cioè, nelle ore più calde del giorno sarebbe bene tenere i fornelli spenti, e quindi c'è anche un po' di meal prepping, un termine che sicuramente le nonne non utilizzano e non utilizzavano, quindi si tende a preparare

Il disco latte miele di questa settimana, quindi la colonna sonora che questa radio sceglie per le vostre avventure e disavventure, è firmato quindi Irama ed è Cabana. Noi torniamo al tutorial in 5 semplici passaggi che ci forniscono le nonne, la saggezza delle nonne su come affrontare il caldo, come gestire il caldo, perché i condizionatori, ma anche i ventilatori, non sono sempre esistiti e si è sempre sopravvissuti. Con questo non voglio in alcun modo dichiarare che questo caldo non sia anomalo, cioè non voglio essere tra quelli che vi dicono ah ma è sempre stato caldo d'estate, estate uguale caldo, no, questo caldo è anomalo, però le nonne possono darci dei trucchetti. Quindi ripeto, le persiane chiuse non solo per non avere calore diretto che entra dentro le nostre case, ma perché tendenzialmente in Italia le pareti delle nostre stanze sono chiare e quindi riflettono la luce che entra. Se le chiudiamo questo non succede. Panni bagnati alle finestre è il punto numero 2. L'acqua evapora da questi panni bagnati e l'aria si raffredda. Questa oggi è una soluzione che viene venduta e viene quindi anche pagata da noi abitanti con il nome di tecnologia evaporativa, ma basta un panno e riusciamo a farlo a costo zero. Sveglia presto i fornelli spenti, ne abbiamo già parlato. Lino e cotoni larghi. Il punto non è mettere qualcosa, indossare qualcosa che sia maniche corte, è indossare qualcosa che crei una camera d'aria tra il tessuto e la nostra pelle, perché lì si crea un piccolo venticello. E infine l'iconico ventaglio delle nonne, zero corrente, zero costo, solo aria dove serve.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da Doc Infant.
5: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: Radio Latte Miele è sugli smart speaker. Con Alexa e Google ti basterà un semplice comando vocale per ascoltare la tua radio preferita. La musica italiana, l'oroscopo di Paolo Fox, il giornale radio con le ultimissime notizie in tempo reale per le regioni Marche e Abruzzo, le trasmissioni sportive dell'Ascoli Calcio e molto altro ancora. Per ascoltare Radio Latte Miele su Alexa basterà dire Alexa, apri il Latte Miele Marche Abruzzo, o su Google Home, ok Google, parla con Latte Miele Marche Abruzzo. Radio Latte Miele, la tua musica italiana sugli smart speaker e DAB in tutta la regione Marche ed Abruzzo.
11: Riparte il nostro solito viaggio nel tempo della seconda parte dell'ora dal 1961. Questa canzone venne presentata alla Kermesse, al Festival dei Fiori di quell'anno, ma si classificò solo seconda. Però poi il resto è storia.

4 di notte prima degli esami, Antonello Venditti su Latte e Miele, e ancor prima 24.000 baci. Quindi secondo classificato Adriano Celentano insieme a Little Tony si faceva in coppia il Sanremo al tempo del Festival di Sanremo di quell'anno. Vi ho detto nell'annuncio di questo nostro viaggio nel tempo che il resto è storia. Perché? Perché la prima classificata della kermesse di quell'anno fu Al di là di Luciano Taglioli, portata, presentata anche con una seconda versione, quella insieme a Betty Curtis. Però, se io vi chiedo, vi ricordate di più Al di là di Taglioli oppure 24.000 baci di Adriano Celentano? Questa è l'ennesima prova che le classifiche a Sanremo lasciano un po' il tempo che trovano, poi si scopre nelle settimane a venire, nelle settimane successive, quale canzone diventa indelebile nella nostra memoria. E poi il signor Antonellone, che si sono ascoltati anche i maturandi e le maturande classe 2007, perché sì, mi dispiace ricordarvelo, ma chi si è maturato quest'anno

dal suo quarto album in studio chiamato semplicemente Ligabue suona il 90, tondo tondo su Radio Latte Miele, Bambolina e Barracuda, un titolo che sembra quasi una filastrocca con tutte queste B, una storia d'amore ostinata, ossessionata verso una donna che si presenta da un lato Bambolina, e questo è il gioco di parole, e dall'altro Barracuda. Quindi muore, quindi morde volevo dire, non muore, morde, tu semmai muori.

0: Quindi letale, quindi c'è da stare attenti. È il primo di luglio e vi ricordo che oggi il nostro cavaliere dello zodiaco preferito, il signor Paolo Fox, ci delizia con un doppio oroscopo, non solo quello con le previsioni della giornata, ma anche quello con le previsioni dell'intero mese di luglio. È arrivato un Bertigno in regia, buongiorno. Sotto quale segno sei nato, un Bertigno? Gemelli, quindi cominciamo dai gemelli, lo spulciamo insieme. Il riassunto che vi fornisce anche il nostro profilo Instagram, radio_lattemiele, ma poi potete estenderlo, approfondirlo nel nostro sito. Per i gemelli vedo un cuoricino spezzato come emoji, perché no, li riassumiamo anche così, con le emoji, gli oroscopi nelle nostre pagine. A luglio le questioni di cuore rischiano di passare in secondo piano rispetto agli impegni lavorativi. Posso dire che non è una terribile notizia se uno è stabilizzato? Se uno è stabilizzato non si può sempre parlare d'amore e soffrire per amore. Passiamo anche al segno del cancro, perché siamo sotto al segno del cancro, chi è nato oggi è del segno del cancro. Luglio permette di ritrovare serenità e pianificare pause e vacanze. Serve però cautela per le questioni finanziarie e quindi Radio Latte Miele ve l'ha detto.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
6: Spot. Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade in Canto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade in Canto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
8: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
9: Torni sempre al tuo paese.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: And I need Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

d'amore, l'inno ormai è diventato l'inno di calcio della sua squadra del cuore, del Grifone. Brescia che ha appena compiuto 30 anni perché è classe 1996, come la sottoscritta che vi sta. Ok, tanti auguri Brescia, dalla regia arrivano applausi e saluti per questo neo trentenne, di cui quindi abbiamo già letto l'oroscopo di oggi, perché chi è nato il 29 giugno, come chi è nato oggi, il 1 di luglio, è nato sotto al segno del Cancro. Ci siamo spulciati un paio di segni perché vi ricordo che il 1 di luglio Paolo Fox sul sito, nei nostri canali social, ci regala anche le previsioni mensili per tutti i 31 giorni di luglio, e mi sento in colpa per quei segni che non ho elencato, quindi cerchiamo di andare un pochino avanti, sennò qualcuno potrebbe scriverci: sì Mati, ma io, a me mi hai lasciato fuori, cioè non ho capito perché hai detto il Cancro e quell'altro e a me... Ok, va bene. Leone, cioè l'emoji di un cuoricino, base romantica per me, regia, va bene. Gli incontri saranno favoriti per tutto il mese per voi leoncini, con un weekend particolarmente promettente tra il 24 e il 26 luglio. Quindi c'è tempo per prepararci, va bene? Non è detto che prima di quel weekend non succeda niente di bello, eh? Vergine, l'emoji è quella di una valigia? Quella di una... sì, di una valigia rossa. I single che si mettono in gioco, avranno l'opportunità di fare incontri intriganti o un cambiamento di lavoro. Scegliete voi: cuore, professione, denaro.

0: Comincia così con Gianni Morandi e Alessandra Moroso, la nostra terza ora insieme di questo mercoledì 1 luglio. Si chiama Hit Parade. Allora, cosa significa hit? In inglese il verbo to hit significa colpire qualcuno e quindi è proprio, fa parte della ricetta, di un'intenzione di voler progettare una hit estiva, colpire più persone possibile e farle ballare per tutta l'estate. Si è inserita questa parolina anche però nello slang delle ultime generazioni e quando io sono su queste frequenze, Matilde con voi fino alle 13, mi piace sempre essere anche un po' un ponte generazionale per riuscire a capirci qualcosa quando parliamo con i nostri nipoti, con i nostri figlioli, con i nostri amici. Si può dire che questa cosa, che questo maglione, che questa persona è una hit, cioè che ci ha colpito, lo possiamo sentire da parte dei più giovani quando si vuole descrivere qualcosa di grandioso. Quindi anche oggi ci siamo portati a casa un nuovo modo di dire. Adesso le news.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1€. Batte, forte, sempre.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefraviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Amuda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
5: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
10: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

IPTN su Radio Latte Miele. Io ve lo dico sempre che quando non sappiamo bene una lingua, a volte basta ascoltare le canzoni, perché proprio i pinguini tattici nucleari quest'estate ci insegnano tre modi per chiedere scusa a una persona. Sorry in inglese, scusa in italiano, lo siento en español, che è il mio preferito perché ti fa capire che ho commesso un errore, ma lo sento, l'ho capito, lo sento anche io il dolore che però ti ho provocato io a te. Ok, siamo nel regno dei modi di dire, ci siamo stati un po' anche ieri in questo che è uno dei nostri universi preferiti, quando vi ho raccontato che ieri sera avevo il mio saggio di danza e vi ho raccontato la storia dell'augurio teatrale merde, merde, merde, ve lo dico in francese così evito di dire parole volgari e scurrili in italiano. In inglese si dice break a leg e si sente molto spesso in questi giorni perché ci sono anche i mondiali di calcio, quindi gli auguri che si fanno ai giocatori di fronte a una grande sfida di respiro sotto i riflettori internazionali sono auguri in tutte le lingue del mondo. Break a leg mi ha sempre un po' incuriosito perché letteralmente significa rompiti una gamba, ma anche questo ha un significato. Le gambe a cui ci si riferisce in inglese sono le quinte del palco, cioè, e rompere quindi la gamba significa entrare in scena con così tanta energia che tu sfondi le quinte del palco. Bene, vi do un piccolo aggiornamento sul mio saggio di ieri sera. Io non le ho viste queste quinte del palco, perché in uno dei balletti in cui dovevo performare indossavamo gli occhiali per fare le ragazze tamarre, coinvolgere un pochino più la folla, e all'uscita quella che mi sembrava una quinta teatrale mi è sembrata assolutamente, cioè mi è sembrata una quinta quello che era un muro. Sono andata addosso al muro, ho tirato la tenda del teatro, però non è caduto il teatro.

La chitarra più magnetica di quest'estate, Fulminacci con Maledetto Me su Radio Latte Miele, artista romano. E tornando alla nostra storia dei modi di dire per augurare una buona sorte, un buon destino a qualcuno che sta per scendere in campo per i mondiali di calcio, oppure come me ieri sera stavo per salire sul palco e fare il mio saggio di danza, e saggio all'interno del quale poi sono caduta, mi hanno visto tutti, ma non importa, perché comunque in questo modo sarà indimenticabile non solo per me ma per chi mi ha visto. È un artista romano, Fulminacci, e credevo che, dato che in italiano si dice in bocca al lupo e la storia di Roma è piena di lupi, no? Credo che anche la squadra di calcio, la Roma, la AC Roma, abbia il lupo come simbolo. La lupa mi dicono, mi dice un Bertigno dalla regia. Pensavo c'entrasse la storia di Roma all'interno della storia del modo di dire in bocca al lupo, e invece no, è ad opera dei contadini del Medioevo. Al tempo il lupo nella cultura contadina era veramente il predatore per eccellenza, era temuto ed era quello che non volevi incontrare quando andavi semplicemente a lavorare, a portare a casa la pagnotta. Quindi augurare a qualcuno di finire letteralmente in bocca, nella bocca del lupo, significava che se lo incontravi riuscivi ad affrontarlo, ed è per questo che si dice crepi, cioè se ti scontri, se nella vita ti devi scontrare con il tuo lupo, devi sperare che crepi il lupo. Però so che in Italia ci sono tante persone che mi correggono molto spesso quando io rispondo crepi a in bocca al lupo, perché mi dicono no, devi dire grazie. Io non la so questa storia, me la dite voi? 335 787 1910.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
9: Latte e miele.
10: Anche per questo nostro terzo viaggio nel tempo insieme scende in campo una formazione incredibile, almeno ci provo a utilizzare termini calcistici. Arriverà Patti Pravo, Scialpi e Scarlett dagli anni 80 a Raff e poi Tananai al suo primissimo Sanremo.

per la via rispolverato Radio Latte Miele in questa mattinata, in questo mercoledì 1 luglio. Suona l'88 e suonano soprattutto Scialpi e Scarlett con Pregherei, in un momento in cui tra l'altro stavamo proprio parlando di preghiere, di auguri. Eravamo arrivati all'italiano, all'emblema, al perché si dice in bocca al lupo per augurare, porta una buona fortuna a qualcuno, ma soprattutto eravamo arrivati alle due fazioni diverse e arrabbiate l'una con l'altra delle risposte all'in bocca al lupo. C'è chi dice crepi, c'è chi dice grazie, e i due si arrabbiano l'uno con l'altro. Chi dice grazie, ce l'hanno spiegato i nostri ascoltatori, lo fa perché si appella all'istinto materno del lupo, e quindi ti vuole dire che se tu finisci nella bocca del lupo, essendo il lupo e la lupa soprattutto molto protettivo con i propri cuccioli, li porta in giro proprio per il collo, per la bocca, li fa mangiare, li protegge, tu vuoi ambire a quel tipo di protezione. Allora in quel caso la sorte con te, non vuoi augurare la morte a chi ti protegge. Va bene? Chiuso, non litighiamo, potete rispondere come volete, va bene? Adesso arrivano gli anni 90 e arriva una delle dediche più utilizzate nella nostra lingua a livello musicale, e colgo l'occasione per fare gli auguri di compleanno a tutti coloro all'ascolto che sono nati oggi, non ci importa mai di sapere quanti anni fa. Soprattutto auguri alla mia nipotina Ada, che vive in Inghilterra, che per me ovviamente

0: c'è Raff dal 95 su Radio Latte Miele, sia la più bella del mondo. E guardando l'almanacco di oggi, che ci ricorda anche i compleanni di questa data, il primo di luglio, è nata un sacco di bellezza. È nata Liv Tyler nel 77, la potete ricordare per il film Armageddon, ma anche come l'elfa quella castana all'interno della saga del Signore degli Anelli. È nata Pamela Anderson nel 67, è nata Diana Spencer, Lady Di, Lady Diana, esempio di eleganza in tutto il mondo, regina nei cuori di molti, anche se poi non è mai diventata regina. È nata, come vi dicevo, anche la mia nipotina Ada, a cui faccio un grandissimo augurio di compleanno. Vive, grazie regia, vive in Inghilterra, e siccome sono appena andata a trovarla quando mi sono assentata dall'onda la scorsa settimana, vi voglio raccontare della feature, scusate se comincio un po' a usare termini inglesi, la caratteristica più assurda dei compleanni dei bambini inglesi. Cioè, quando tu organizzi un compleanno per un bambino, una bambina inglese, devi lasciare gli invitati con una party bag, cioè devi organizzare una specie di bomboniera al cui interno si trovano gadget, giocattoli, dolcetti, dolcettini, salatini, quindi devi provvedere un po' ad un regalo che non è destinato, diciamo, alla festeggiata o al festeggiato. Ma l'aspetto più ganzo è che la torta di compleanno va a finire all'interno della party bag, quindi non te la gusti tutti insieme al compleanno, se la devono portare a casa. Ed è per questo, come ben capirete, anche perché è il primo di luglio, che le torte gelato per i compleanni dei bambini sono vietate.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Italia.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
0: L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2026. Mercoledì 8 luglio, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente, sotto le stelle, davanti al mare. Mario Biondi.

0: Mondi Live, 8 luglio, ore 21.30, Giulia Nova. Abbazie Summer Festival 2026, la musica che lascia il segno. Ticket e info, ciaotickets.com e concertidelleabbazie.it.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 4 luglio a Campli, Teramo, Orchestra Popolare del Saltarello. Domenica 5 luglio a Mulino di Pontuglia di Scheggino, Perugia, Taraf da Metropolitana.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

avete presentato così, con questa canzone ai nostri occhi, alle nostre orecchie, Tananai nel 2022, partecipando a Sanremo con questa canzone Sesso Occasionale e classificandosi come ultimo. Però come vi dico sempre in queste storie, il resto è storia, cioè poi ha droppato, come direbbero le ultime generazioni, solo hit a partire da quel momento, e ci ha convinto, e ciò non ha niente a che vedere con le classifiche sanremesi. È il 1° di luglio, sta per finire il nostro tempo insieme. Vi ricordo la giornata mondiale di oggi, è la giornata mondiale della frutta, e sì, sarò l'ennesima speaker che vi ricorda che l'essenza della frutta, i benefici maggiori della frutta derivano da ciò che noi tendenzialmente scartiamo, cioè la buccia. Però mi sono googlata per voi il perché. Essendo la buccia lo strato più esterno di un frutto, è la parte più esposta, quindi è esposta al sole, agli sbalzi di temperatura, agli insetti, ai funghi, ed è per questo, per quanto è esposta, che diventa la parte più forte dell'intero frutto. Sviluppa queste molecole protettive che sarebbe bene ingerissimo anche noi, ovviamente non nel caso dell'anguria, dell'ananas e della banana. Quindi proviamoci a smettere di sbucciare questa frutta, e ve lo dice una personcina che una volta, ve lo giuro, ha sbucciato persino una ciliegia.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: È ancora mercoledì 1 luglio, è ancora la giornata mondiale della frutta ed è arrivata la prima persona che conosco nel mondo che non mangia nessun tipo di frutta. Buongiorno.
3: Bene, eccomi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sono la più amata dai nutrizionisti.
2: Eh sì. Buongiorno Anna Patti, tu che hai questa voce così rassicurante, così saggia, questa voce non mangia la frutta.
3: Vabbè, ognuno ha i suoi difetti, io certo. Ne ho tanti, fra i tanti
2: fra
3: c'è
2: questi,
3: anche questo.
2: C'è anche questo. Esatto. Allora Anna, prima di lasciarti nelle mani dei nostri ascoltatori per le nostre, per le tue prossime 2 ore, io ti faccio una piccola interrogazione oggi.
3: Aia.
2: Senti, sulla geografia.
3: Andiamo bene.
2: Perché voglio ricordare a tutti che siamo radio partner ufficiale del tour di quest'estate dei Di Rotta su Cuba che si chiama Into the Groove. Quindi
3: bello.
2: Io elencherei le prossime date indicandoti il paesino e tu mi puoi arrivare alla provincia tramite delle letterine. Senti, ti faccio
3: proviamoci.
2: Un esempio. Prossima data Arzachena. In provincia di Otti,
3: me l'hai detta prima, io me la sono già dimenticata. Era Olbia.
2: Tempio. Siamo Olbia, in Sardegna. Va bene. Allora, Anna, non dire che te l'ho detta prima.
3: Quella me l'ha detta prima. Perché io non
2: va bene, va bene, va bene, va bene.
3: Poi, sincera.
2: 18 luglio, Manciano, in provincia di
3: Grosseto.
2: Grosseto, bravissima Anna. 31 luglio, Brucoli, se non sai questa.
3: Questa la so, è Siracusa.
2: Siracusa. E poi finiamo con il 4 agosto a Grebbiano Trebbiense, in provincia di PC
3: a Piacenza.
2: Bravi Anna,
3: vabbè,
2: sai tutto.
3: Fatta, dai.
2: Vi lascio in ottime mani. Mua, a domani.
3: Ciao Matilde, grazie mille, a domani. Allora noi siamo pronti per cominciare con le nostre prossime 2 ore qui su Radio Latte Miele. Si comincia con lei, con Baby K, Tuca Macarena. Yeah.

0: Baby K con Tuca Macarena, il suo singolo per questa estate 2026. Ancora buongiorno a tutti voi. A quest'ora non so mai se dire buongiorno o buon pomeriggio, forse un po' presto. No, però dalla regia dicono che già si può dire buon pomeriggio. Ecco, vedi come sono precisi. Dalle 12 si può già dire buon pomeriggio. Allora buon pomeriggio, buon pranzo anche a tutti quelli che magari a quest'ora stanno pranzando. Se volete chiacchierare con noi, io vi do sempre il nostro contatto, quello di WhatsApp, il 335 787 1910. Anche oggi in compagnia di Anna Patti, di Umberto che è in regia, preziosissimo anche per le sue indicazioni appena date. E tra poco vi dico già che parleremo di vacanze, ma di una notizia un po' allarmante: truffe, tante truffe nel settore turistico, quindi occhio, attenzione, vi diamo anche un po' di consigli proprio per non incappare in queste possibili truffe. Adesso però è il momento di dare la linea a Francesco Bianco a OK Salute e Benessere.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, fino a ieri molti uomini li consideravano solo, così si fa per dire, una potente arma contro il diabete e l'obesità. Oggi i farmaci a base di GLP-1, quelli nuovi, quelli che fanno dimagrire, insomma, si stanno rivelando alleati inaspettati anche per la salute riproduttiva maschile, dopo aver dimostrato risultati importanti anche sul versante malattie cardiovascolari. Secondo un nuovo studio presentato dalla dottoressa Pratibha Natesh, che è consulente endocrinologa presso l'Università di Coventry, dopo 24 settimane di trattamento con GLP-1, un campione di uomini tra i 18 e i 65 anni ha dimostrato un netto miglioramento dei livelli di testosterone, del numero, della forma e della motilità del seme. Si tratta di una potenziale svolta per la gestione dell'infertilità di coppia, un problema che in Italia colpisce circa il 15% delle coppie, con una responsabilità del fattore maschile in circa la metà dei casi, secondo i dati del Ministero della Salute. Per definizione medica si parla di infertilità quando il concepimento non avviene dopo 12 mesi di rapporti regolari e non protetti. Allora, il legame tra metabolismo e riproduzione è strettissimo. Gli esperti individuano tre motivi principali dietro il miglioramento dato da questo farmaco che è per il metabolismo. Il ripristino ormonale: la perdita di peso riduce la conversione degli androgeni in estrogeni, tipica del tessuto adiposo in eccesso, stimolando la produzione naturale di testosterone, a differenza della terapia sostitutiva con testosterone classico, che paradossalmente blocca la produzione del seme. I GLP-1 agiscono in modo virtuoso. L'obesità genera uno stato infiammatorio cronico e uno stress metabolico che danneggiano la maturazione degli spermatozoi. Questi farmaci riducono drasticamente tale infiammazione e poi c'è un miglioramento della qualità del seme. Lo studio ha rivelato un impatto positivo diretto sulla morfologia, la forma e sul conteggio totale delle cellule riproduttive. C'è però un dettaglio fondamentale: la ricerca è stata condotta esclusivamente su uomini con un indice di massa corporea elevato. Non è ancora chiaro se gli uomini normopeso otterrebbero gli stessi benefici. Inoltre, una perdita di peso troppo repentina, come avviene talvolta con dosaggi massicci o interventi di chirurgia bariatrica, potrebbe lanciare un segnale di allarme al cervello, bloccando temporaneamente la fertilità. Il dimagrimento deve sempre essere graduale e supervisionato. I medici ricordano che una buona qualità del seme, corretti stili di vita e corretti anche livelli di testosterone non servono solo a chi cerca di avere un bambino, sono veri e propri indicatori di salute generale e longevità nell'uomo. Oltre alle terapie mediche, ci sono diverse abitudini quotidiane che possono fare la differenza per dare un boost, come si chiama, il miglioramento alla fertilità. Tagliare i cibi ultraprocessati e prediligere la dieta mediterranea, ridurre la sedentarietà e fare attività fisica regolare, evitare il calore diretto sulla zona, limitare l'uso frequente assente di vasche idromassaggio, docce bollenti prolungate, migliorare il sonno e azzerare fumo e alcolici. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot. Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Fatti sentire.
11: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
11: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
11: Fatti notare.
12: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
17: Smartphone.
15: Smart speaker.
16: Smart TV.
15: Tablet.
16: Computer.
17: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
17: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
17: Al parco, al mare, al mondo.
15: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo.
15: La radio. Radio Rende
19: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
20: Latte e miele.

A Comuni Immortali, quest'ora di Latte e Miele parliamo di vacanze. Questa estate 2026 segna il record delle partenze, ma segna purtroppo anche un record non positivo, cioè quello delle truffe nel settore turistico. Proprio l'evoluzione tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale hanno fornito degli strumenti molto sofisticati ai cybercriminali proprio per pianificare truffe online. Attenzione, perché secondo una recente indagine piuttosto dettagliata anche condotta dal Codacons, si sta assistendo ad un incremento vertiginoso dei raggiri pianificati proprio nei minimi dettagli. Si parla addirittura di un aumento con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale del 3000%, quindi insomma un aumento assurdo. E proprio il valore complessivo dei raggiri sfiora i 22 miliardi di euro all'anno, e l'Italia purtroppo non è affatto immune da questa ondata. Nel nostro paese si calcola che oltre 4 milioni di persone siano stati proprio presi di mira da truffe ben architettati. Allora, come funziona? Innanzitutto diffidate, diciamo, le cose che vengono più fatte sono le truffe nelle cosiddette case vacanza fantasma, quindi annunci immobiliari fittizi che vi presentano magari ville di super lusso con immagini iperrealistiche realizzate appunto con l'intelligenza artificiale, e addirittura anche dei filmati che magari vi presentano anche i proprietari della villa di lusso. Quindi occhio, attenzione a quello che succede. Tra poco vi do appunto un po' di dritte per non incappare in queste situazioni, per non farsi fregare. Tra l'altro poi quelle più preoccupanti passano proprio attraverso i social network e in maniera maggiore attraverso WhatsApp, tramite magari link fasulli. Tra poco entriamo più nel particolare, appunto vi do qualche dritta. Intanto ci sono Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Canterò.

0: Giulia, Biagio Antonacci con l'ultima canzone, ma noi parlavamo di truffe digitali. Non fidatevi, un po' di consigli proprio per non incappare in queste truffe che magari vi presentano case vacanze fantasma o anche recensioni di luoghi meravigliosi e poi arrivate lì e scoprite che in realtà siete finiti in una catapecchia. Allora, il primo e più importante principio, diciamo quello cardine, è diffidate verso i prezzi eccessivamente bassi. Cioè, se vi propongono una villa lussuosa o un volo transoceanico ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di mercato, è probabile che vi stiano fregando, vi stiano truffando. Un'altra cosa che invece consigliano proprio gli esperti è quella di effettuare un'ispezione geografica accurata, cioè utilizzando proprio i sistemi di mappatura satellitare o i servizi di navigazione stradale, potete proprio controllare se l'indirizzo che vi è stato fornito corrisponde realmente alla struttura che state acquistando per la vostra vacanza. E poi, come sempre, consiglio fondamentale, usate solo canali di pagamento protetti, rifiutate qualunque tipo di pagamento tramite bonifico bancario diretto, perché può essere anche quello molto pericoloso, e poi soprattutto non date i vostri dati attraverso i social network. Insomma, cercate di coprirvi il più possibile da queste truffe che stanno imperversando proprio quest'anno.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
2: E batte tua anima, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Sabato 4 luglio a Campli, Teramo, Orchestra Popolare del Saltarello. Domenica 5 luglio a Mulino di Pontuglia di Scheggino, Perugia, Taraf da Metropolitana.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
7: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
8: Pronti, qui su Radio Latte Miele per il nostro primo viaggio nel tempo che tra poco ci porterà con Alice nell'83 a Cosa Pensano. Adesso però c'è Franco Califano con Tutto il Resto e Noia su Latte Miele.

d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: dice a cosa pensano ritrovata grazie al nostro viaggio nel tempo. Io vi propongo di pensare al Natale, e tu dici al primo di luglio, un po' presto forse, ma non troppo se si tratta di presepe, perché proprio in questi giorni è stato commissionato il grande mistero, il presepe che verrà allestito in piazza San Pietro a Roma per il prossimo Natale, ed è stato proprio il governatorato della Città del Vaticano che ha assegnato all'arcidiocesi di Chieti Basto l'incarico di realizzare il presepe abruzzese di Atessa. Questa iniziativa, che appunto coinvolgerà veramente tutta la diocesi abruzzese e quindi vedrà impegnati da oggi alla realizzazione di questo presepe, che ovviamente poi verrà visitato, visto da migliaia di persone che verranno a Roma da tutto il mondo per vederlo, ed è proprio curato, come dicevo, dalla parrocchia di San Marco Evangelista a Basto. Un'installazione enorme, lunga 23 metri, alta 11, profonda 13, ed è proprio in corso di realizzazione in questi giorni, grazie al lavoro di architetti, ingegneri, calcolatori e anche al lavoro dei dei detenuti del carcere di Basto, che pur non avendo delle competenze specifiche in materia, però sono impegnati proprio nel realizzare questo presepe monumentale. Quindi, come vedete, è una grande opera che richiede tempo, ovviamente, e per cui bisogna cominciare a pensarci, a lavorarci proprio già da ora, che è il primo di luglio. E vabbè, forse pensare al presepe al Natale ci fa anche bene in questi giorni che fa molto molto caldo. C'è Giovanotti adesso, Gente della Notte.
1: La notte è più bella.

con la musica qui su Radio Latte Miele, che grazie a Giovanotti ci ha riportato anche negli anni 90, per essere proprio precisi 1990, con questo successo di Giovanotti. Ci siamo invece proiettati in avanti nel tempo, pensando al Natale, parlando di presepe poco fa, ma adesso vi riporto alla realtà e vi riporto all'estate. Ma un'altra bella attrazione di cui vi voglio parlare, che trovate a Rimini, è tornata l'altalena sulla spiaggia di Rimini, che è proprio un simbolo. In realtà era stata simbolo proprio negli anni 60, negli anni 50, negli anni 60, poi dal 2016 è tornata grazie all'associazione Rimini Sparita in collaborazione con il Bagno 24, e richiama proprio il simbolo balneare degli anni 60. L'iniziativa era nata proprio 10 anni fa, dicevamo, nel 2016, dall'associazione, da un'idea di questa associazione impegnata proprio nel recupero, nella divulgazione del patrimonio storico della città di Rimini, e ha voluto riportare un'icona della Riviera Romagnola, che aveva appunto, come diciamo prima, grande successo negli anni 60, tutti i bimbi andavano a dondolarsi proprio lì, ma oggi è diventato ancora una volta un luogo cult. Ci si può andare gratuitamente, a disposizione di tutti, bambini e non, anche più adulti, per fare anche uno scatto particolare, poi ovviamente da postare sui propri social. Quindi vi ho detto esattamente dov'è, se siete da quelle parti date un'occhiata ovviamente alla bellissima città di Rimini, e potete anche andare a dondolarvi sull'altalena sul mare.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Reshilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
1: Scopri come su prouomoreshilpi.org.
0: Reshilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Spot. L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2020.

0: 2026. Mercoledì 8 luglio all'Arena del Porto Turistico di Giulianova arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente sotto le stelle davanti al mare. Mario Biondi live 8 luglio ore 21:30 Giulianova. Abbazie Summer Festival 2026. La musica che lascia il segno. Ticket e info ciaotickets.com e concerti delle abbazie.
1: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19:30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se beve lui.
3: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se beve lui.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 77.

Laura Pausini, come se non fosse stato amore, ci ha portato nel 2005, siamo tornati agli anni 2000 con il nostro viaggio. E Laura Pausini in questo momento è in giro per il mondo, sta portando proprio il suo tour mondiale in giro. Spagna, Sud America, Stati Uniti, proprio qualche giorno fa, un tutto esaurito per lei al Madison Square Garden di New York. Insomma, tutto questo conferma che Laura Pausini è una delle cantanti italiane più conosciute nel mondo, rafforza proprio la sua dimensione internazionale. Qualcuno dice che durante questa tournée, che sarà lunghissima perché poi insomma farà tappa anche nel resto dell'Europa e anche in Italia, anzi proprio nei prossimi, nell'estate insomma, sarà protagonista anche di una parte italiana ovviamente di questo suo tour, ma le indiscrezioni dicono che starebbe lavorando a Io Canto 3, cioè un altro album dedicato alle cover di pezzi italiani ed internazionali, e anche per Io Canto 3 ci sarebbero collaborazioni importanti non solo con artisti italiani ma anche con artisti internazionali. Per ora è solo un'indiscrezione, comunque sappiamo che sta lavorando anche a nuove cose e quindi sicuramente un nuovo album, che si tratti di cover oppure no, uscirà nel 2027. Intanto, se non siete mai stati a vedere Laura Pausini dal vivo, andate a cercarla nel posto più vicino a voi e andate a vederla dal vivo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, così in modo molto soft e romantico. Abbiamo ricominciato la nostra seconda ora insieme. Ancora buon pomeriggio da parte di Anna Patti, di Umbertino che è in regia con me. E tra poco, ve lo dico già, parleremo di un grande evento che coinvolge 5 città italiane per ricordare ed omaggiare Ennio Morricone. Ve lo racconto tra poco. Intanto però, se voi volete chiacchierare con noi, volete raccontarci la vostra estate, qualunque cosa stiate facendo in questo primo di luglio, che siate al lavoro, che siate a casa a preparare le valigie per la vostra prossima partenza, o che siate già belli felici in vacanza, soprattutto se ci avete portato con voi, raccontateci anche un po' la vostra vacanza, o magari mandateci una foto del panorama bellissimo che state ammirando in questo momento. 335 787 1910.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti, proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in famiglia.
6: Spot. Il 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
9: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
10: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
9: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su Radio Latte Miele. Allora parliamo di questo grande evento che coinvolge 5 città italiane, 5 tra le istituzioni culturali e musicali più importanti e prestigiose d'Italia, e quindi 5 location per ricordare un grande autore come Ennio Morricone. Il 6 luglio, proprio in ricordo del giorno della sua scomparsa avvenuta nel 2020, Torino, Palermo, Roma, Bari e Ancona, quindi teatri e piazze, ospiteranno proprio in contemporanea dei concerti, tutti ovviamente dedicati al grande autore Ennio Morricone. Iniziativa molto ampia e promossa dalla Fondazione Ennio Morricone, a cui hanno aderito appunto il Teatro Marche con l'Accademia Dorica, le orchestre della Fondazione Teatro Petruzzelli e Teatro Massimo, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e l'Associazione Roma Sinfonietta. 4 grandi eventi davvero per ricordare Morricone. Tra poco magari vi do qualche particolare su questi grandi concerti che si terranno proprio il 6 di luglio per ricordare una delle figure che sicuramente ha fatto la storia della musica italiana, ma non solo, perché anche uno dei nomi della musica italiana, Ennio Morricone, più conosciuto e più amato nel mondo per le tante colonne sonore che ha firmato. Ne parliamo ancora tra poco, intanto c'è Irama Cabana.

Il disco Latte e Miele di questa settimana affidato a Irama con Cabana. Noi stiamo parlando di questi 5 eventi in 5 grandi città italiane il 6 di luglio per celebrare il maestro Ennio Morricone. A Bari sarà al Teatro Petruzzelli e ci sarà una esecuzione dal vivo della colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso, film premio Oscar con la regia di Giuseppe Tornatore. Tanti eventi diversi ovviamente nelle varie città. Ad Ancona l'omaggio sarà al Teatro delle Muse, a Palermo al Teatro Massimo, a Torino all'Auditorium Arturo Toscanini. A Roma, concerto davvero particolare con la direzione del premio Oscar Nicola Piovani, con l'orchestra Roma Sinfonietta che per tantissimi anni tra l'altro ha accompagnato proprio il maestro Morricone nei suoi concerti, e sarà a Piazza del Campidoglio, proprio di fronte alla casa in cui Ennio Morricone abitava. Quindi 5 concerti per raccontare la sua musica, per avere l'occasione di riascoltarla dal vivo, e tante diverse storie che appunto attraverso la musica di Ennio Morricone poi si intrecciano in questi 5 concerti. E noi pensavamo proprio prima, mentre ascoltavamo la canzone, al bellissimo documentario che è stato realizzato proprio su Ennio Morricone da Giuseppe Tornatore, che con lui ha lavorato. Se non l'avete mai visto, andate a cercarlo e andate a vederlo, perché insomma entrate davvero nel mondo di Ennio Morricone.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri tra lo svincolo per Cepagatti e lo svincolo per Villanova in provincia di Pescara. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese a Pulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per Manoppello e lo svincolo per Brecciarola di Chieti nella provincia di Pescara. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Il 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Gesildo, dove mangiamo oggi?
7: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
6: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
7: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
6: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
7: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
6: Ristorante Chalet numero 7.
7: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it.
11: pronti per il secondo viaggio di questo pomeriggio in mia compagnia. Tra poco Umberto Tozzi con Nell'aria c'è dal 1983, ma adesso andiamo negli anni 60. Jimmy Fontana, il

Roberto Tozzi con Nell'aria c'è dal 1983 nel nostro viaggio nel tempo grazie alla musica. Questo weekend in molte regioni italiane, proprio sabato il 2 di luglio, sarà il via ai saldi di stagione, che rappresentano un po' il momento ideale per rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna. Come sempre la strategia migliore è quella di puntare su capi di qualità, destinati magari anche a durare nel tempo, e concedersi almeno un capo di tendenza per questa stagione estiva. Secondo le stime della Confcommercio, i saldi estivi, che sono comunque uno degli appuntamenti commerciali più importanti dell'anno, anche quest'anno avranno un giro d'affari piuttosto elevato, che supera i 3 miliardi di euro, con una spesa media di circa 200 euro per famiglia. Come sempre l'abbigliamento, insieme alle scarpe, insieme agli accessori, si conferma una delle categorie più richieste dai consumatori, quindi almeno 7 su 10 ne approfitta proprio durante il periodo estivo, come dicevamo, e complice questi ribassi per rinnovare il guardaroba. Un po' di idee che vengono dal mondo della moda su che cosa acquistare quest'estate proprio per rinnovarsi e per rinnovare il guardaroba ve le do però tra pochissimo. Intanto c'è Neck, Cuori in tempesta.

0: con Cuori in tempesta dal 1994 il nostro viaggio nella musica ci ha portato a far tappa anche lì, ma noi stavamo parlando di saldi. Approfittatene proprio nei prossimi giorni, dicevamo, partono il 4 luglio in molte regioni italiane. È un momento perfetto per comprare sì delle cose nuove, quindi rinnovare il proprio guardaroba, ma comprare anche in modo molto intelligente, perché anche gli esperti di moda dicono che quest'anno, come tutti gli anni in realtà, si può approfittare dei saldi comprando dei capi strategici che sì ci fanno essere di moda in questa stagione estiva, ma che in realtà poi potranno essere riutilizzati anche nel corso dei prossimi anni. È un capo che non deve mai mancare in estate nell'armadio sia delle donne che degli uomini, è ovviamente il lino, perché è fresco, perché può essere sia elegante che sportivo, dipende un po' da come viene abbinato. Ovviamente le donne possono spaziare dagli abiti maxi o anche midi totalmente in lino, ai pantaloni, alle gonne. Invece fondamentale, non può mancare nell'armadio estivo maschile, la camicia di lino. Gli esperti consigliano quest'anno di acquistarla bianca, che è un grande classico, anche blu, e anche in questo caso si tratta proprio di un capo che poi potrete sfoggiare anche nelle prossime estati, magari ovviamente rinnovandolo poi con qualche accessorio. L'accessorio che invece va di moda quest'anno ed è perfetto per le donne, anche questo però può durare nel tempo con i giusti accorgimenti, è la borsa in raffia. Soprattutto se, dicono gli esperti, puntate su un colore neutro, vi farà essere alla moda quest'anno, ma potrete riutilizzarla per lungo, lungo tempo.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.
6: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
7: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i

0: Decathlon, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto di Sante, non hai visto tutto.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se beve lui.
3: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

nostro viaggio ci ha riportato agli anni 2000 con Elisa, una poesia anche per te. 2005, notizia un po' bizzarra che arriva da parte della NASA. La NASA è pronta a inviare un pallone da calcio sulla Luna se la nazionale degli Stati Uniti dovesse vincere i mondiali di calcio 2026. L'annuncio è stato dato proprio dal direttore dell'Agenzia Spaziale Americana. In realtà già la NASA, proprio all'inizio dei mondiali di calcio, aveva già inviato un pallone ufficiale della FIFA alla Stazione Spaziale Internazionale e in caso di trionfo invece della propria nazionale a questi mondiali è pronta a spingersi oltre. Diciamo che è sicuramente un modo da parte della NASA di fare il tifo per la propria squadra, ma rientra anche insomma nel progetto di realizzazione di una base permanente sulla superficie lunare. E quindi loro dicono: il pallone è piuttosto leggero, noi riteniamo che si possa gestirne il volume anche sulla superficie lunare, quindi adesso tutto dipende dalla nazionale statunitense. Se vincerà i mondiali ci sarà poi un pallone anche sulla Luna.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele. Io posso andar via e lasciarvi in ottima compagnia.
3: Everybody clap your hands.
2: Di Andrea Dagg. Buon pomeriggio.
3: Ciao Nina, buon pomeriggio.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Siamo
3: ciao.
2: Carichi oggi.
3: Sì, dai, oggi devo dire che mi sto riprendendo da questo rientro. I primi due giorni e non sapevo bene neanche dove fossi.
2: Ci sta.
3: Oggi devo dire sono abbastanza, dai, presente.
2: Quando si è come te che si sta tanto in vacanza, no? Che uno se lo può permettere. Quanto sei stato in vacanza? Tre settimane. Capito? Tre settimane di vacanza, poi sì, adesso devi riprenderti.
3: Ma adesso io da adesso fino a Natale, ecco, non ne vedo manco una.
2: Dove? Fino a Natale?
3: Zero, basta, fine.
2: Oh,
3: fino a Natale.
2: Mamma, e a me che sembrava lontana la mia seconda settimana che arriva a fine di agosto.
3: Pensa a Natale quanto è lontano.
2: Vabbè, però tre
3: mancano
2: settimane.
3: Sei mesi. No, sì. Dai, 5 mesi e 25 giorni.
2: Un po' meno, esatto. Vabbè, oggi parlavamo di presepi. Quindi ci siamo.
3: Avete fatto i regali? Hai pensato?
2: No, ma figurati. Sai che io li faccio il 24 dicembre alle 19.55.
3: 19.29. Che esatto. Chiede le 19.30 al negozio.
2: Esatto.
3: Va bene, Annina, grazie. Ma torni anche domani?
2: Torno anche domani.
3: Ma che brava.
2: Sì, se
3: ma,
2: mi volete.
3: Certo che ti vogliamo. Okay, certo.
2: Allora
3: se no quelle 2 ore qua chi le fa?
2: Solo per quello. Vabbè, in effetti è così.
3: È toccato allungarsi. No, un disastro.
2: A domani.
3: Grazie, ciao. A domani. Tra pochissimo invece noi cominciamo e subito Tiziano Ferro con Giorgia. Questa è Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon mercoledì 1° di luglio. Comincia un nuovo mese insieme anche qui su Radio Latte Miele. Ciao, mi presento, io sono Doug, con voi anche oggi per le prossime 2 ore. Insieme a tutti noi c'è anche Glauco in regia. Ciao Glauco.
1: No.
0: No, cosa no?
1: No?
0: Non ti piace il mese di luglio?
1: Lo so.
0: Perché quel mese lì in cui sei ancora in giro per lavoro e tante cose da fare, vorresti semplicemente andare in ferie, vero?
1: Sì,
0: è un po' banale, lo ammetto. Però c'è una cosa che faremo oggi pomeriggio insieme al 335-787-1910. C'è un bel regalo che vi aspetta e sarà così per tutto questo mese di luglio. C'è un regalo molto interessante, ma ve lo racconto tra poco.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le 2 app Google Maps e Moovit.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
14: Latte e miele.

Bresh con la sua ultima canzone che si chiama Da Dio su Radio Latte Miele. Ancora un buon pomeriggio, buon mercoledì. Lo so che ce l'avete segnato, ma metti caso che è arrivato uno adesso, un nuovo ascoltatore. Ciao caro amico, ciao cara amica, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp è il 335 787 1910, da salvare sempre in rubrica, così facile, veloce, ce l'avete lì subito sotto mano. Perché vi dico questo? Perché oggi, a partire da oggi e per tutto il mese di luglio, una volta al giorno avrete la possibilità di ricevere un biglietto VIP Gold gratuito per assistere insieme a noi al concerto Una Notte con le Stelle Music Award. Segnatevelo, 5 settembre 2026 a Malta, nella stupenda isola di Malta, poco sotto la nostra cara Sicilia. 335 787 1910, questo è il numero da segnare in agenda, perché ci sono dei grandissimi nomi della musica italiana. C'è Raff, Fausto Leali, Patti Pravo, Loredana Bertè, quindi davvero un grandissimo concerto è quello che vi aspetta il 5 di settembre a Malta. Tra poco vi regalo due biglietti omaggio, quindi non vi preoccupate. Dai, tra poco scopriamo come fare, intanto c'è Malika Yan.

0: Malika Yan, una possibilità, e di possibilità ce n'è una adesso, per venire insieme a noi a Malta. Vi regaliamo due biglietti per accedere al concerto Una Notte con le Stelle, di cui siamo come sempre molto felici di essere radio partner. Malta, 5 settembre 2026, il regalo sono proprio due biglietti. E cosa fare? 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Ci dovete mandare un messaggio vocale in cui ripetete una parola, ma non una parola in italiano, sono facili tutti, una parola in maltese, ok? La parola in questione è la traduzione in maltese di latte e miele. Proviamo a sentirla.
1: Asent al halib.
0: Asent al halib.
1: Okay. Asent al halib. Asent al halib.
0: Dai, ancora uno.
1: Asent al halib.
0: Ok, dai. Dai, ma dai, si può fare, no? Lo dico io? Asent al Ali.
1: Asent al Halib.
0: Ali, più aspirato, più aspirato. Ok, dai, provate a ripetere questa parola al 335-787-1910. Come sempre poi la redazione si occuperà di estrarre tra tutti i messaggi vocali qualcuno che potrà ricevere questo bellissimo omaggio. Dicevamo, due biglietti VIP per assistere al concerto Una Notte con le Stelle a Malta il 5 settembre.
1: Asent al Halib.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2026. Mercoledì 8 luglio, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente, sotto le stelle, davanti al mare. Mario Biondi live, 8 luglio, ore 21:30, Giulianova. Abbazie Summer Festival 2026, la musica che lascia il segno. Ticket e info ciaotickets.com e concertidelleabbazie.it.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
6: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
7: Riparte anche oggi il grande viaggio nella storia della musica italiana. L'estate è arrivata, in tanti saranno in ferie, ma c'è anche chi può viaggiare semplicemente con la mente grazie alla musica. Torniamo negli anni 70, nel 73, con Lucio Battisti.

0: Gianna Nannini è bello, bello, impossibile. Su Radio Latte Miele, ben ritrovati, ancora buon mercoledì pomeriggio. Luglio parte alla grandissima qui su Radio Latte Miele, perché partono i regali. Oh, ma cos'è, Natale? No, no, no. È che si avvicina una data importante per tutti noi, quella del 5 di settembre 2026. Ci sarà una notte con le stelle a Malta. Torniamo nella bellissima isola del Mediterraneo per festeggiare la musica italiana, come solo noi sappiamo fare, con un cast veramente eccezionale quest'anno. C'è Fausto Leali, c'è Raff, c'è Patti Pravo, c'è Loredana Bertè a presentare di nuovo Lorella Cuccarini e in più, altra sorpresa, il cast di amici come Ambrangiolini, Cristiano Malgioglio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, più un super ospite ancora non annunciato. Per venire anche voi, noi ci abbiamo pensato proprio questo, di regalarvi dei biglietti, ingresso, omaggio, gratuiti, basta venire fino a Malta e il resto del gioco è fatto. Come fare per ricevere questi due biglietti? Intanto segnatevi il numero 335-787-1910, c'è una parola da ripetere, una parola in maltese che tradotta in italiano significherebbe latte miele. Senti qua.
1: Asent al Hali.
0: Asent al Hali.
1: Asent al Hali.
0: Ok.
1: Asent al Hali. Asent al Hali.
0: Come prego?
1: Asent al Hali.
0: Ma sei sicuro?
1: Asent al Hali.
0: È sicuro. 335-787-1910. Provate a... sì, è difficile. Provate a ripetere questa parola con un bel messaggio vocale. Ovviamente dite anche come vi chiamate e da dove ci state ascoltando. 335-787-1910. Dai, l'ultima volta, vai.
1: Asent al Hali.
0: Perfetto. Subito, Ligabue. Cosa si

0: con la stella senza cielo. Ligabue, su Radio Latte e Miele, in questo pomeriggio di mercoledì 1° di luglio. Se poco fa parlavamo di grande musica dal vivo, cioè quella di Una notte con le stelle il 5 di settembre a Malta, Radio Latte e Miele partner ufficiale di questo grande evento. La musica italiana però sta anche davvero molto molto bene, soprattutto per quanto riguarda il comparto dei concerti. Abbiamo appena sentito una canzone di Ligabue ed è proprio Ligabue il re della musica live nel 2025. È stato pubblicato da pochi giorni un report pubblicato dalla SIAE che ha fatto proprio i conti di tutti i singoli cantanti nel nostro panorama italiano, e il buon Ligabue è il re assoluto per quanto riguarda gli eventi singoli, con il suo concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia, quella che fino a qualche anno fa si chiamava Campovolo, ha sfiorato le 88.000 presenze ed è il primo in assoluto nel nostro paese per pubblico in un singolo evento. Insieme a lui c'è anche Max Pezzali, che ha sfiorato gli 82.000 in un unico singolo evento. Gli altri invece sono tutti grandi artisti della musica internazionale. Fanno bene anche i Pinguini Tattici Nucleari, che l'anno scorso con una doppietta a San Siro sono riusciti a totalizzare più di 120.000 presenze in due serate, ma sono anche quelli che fanno tour particolarmente lunghi e con tantissima gente. Uno di questi ad esempio è Marco Mengoni, che sommando il tour invernale e quello estivo ha superato serenamente le 670.000 presenze in totale nei suoi concerti. Quindi se avete visto anche solo uno di questi live, fatecelo sapere, ormai il numero lo conoscete, il 335 787 1910.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
7: Sabato 4 luglio a Campli, Teramo, Orchestra Popolare del Saltarello. Domenica 5 luglio a Mulino di Pontuglia di Scheggino, Perugia, Taraf da Metropolitana.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare

0: nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.

Emma con Iniziamo dalla fine su Radio Latte e Miele, e c'è l'informazione sportiva con il 3 su 3. Partiamo con lo sci, un po' fuori stagione, ma è da incorniciare come notizia, perché Federica Brignone entra ufficialmente nel top dello sport e anche della città di Milano. Infatti il comune ha deciso di assegnare alla campionessa azzurra il Lambrogino d'oro, la più alta onorificenza civica assegnata dal comune, un riconoscimento per i suoi straordinari risultati ottenuti in carriera. Passiamo al tennis con il torneo di quest'anno di Wimbledon. Iniziamo dal match interrotto ieri sera tra Cobolli e Navone, superato brillantemente dall'italiano che ha rimandato indietro all'argentino ben 6 set point. Poi primo match di oggi del secondo turno sarà quello è quello tra Jannik Sinner, che sta affrontando Nuno Borgs sul centrale, e ha già vinto il primo set il nostro campione italiano. Questa sera invece è molto attesa la partita tra Djokovic e Tsitsipas. Prosegue anche la corsa ai mondiali di calcio del 2026, proseguono i sedicesimi di finale, con questa volta con poche sorprese ma conferme importanti. La Norvegia ha superato la Costa d'Avorio per 2-1, la Francia ha battuto la Svezia 3-0 e il Messico ha battuto l'Ecuador 2-0. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa lo siento, su Radio Latte Miele. Ciao a tutti e ben ritrovati, ancora un'ora insieme da passare in questo pomeriggio di mercoledì 1 luglio. Se siete qui per la prima volta, vi stringo calorosamente la mano. Ciao, io sono Doug e con me in regia c'è Glauco. Ciao Glauco! Questa tossina è l'aria condizionata, che tu in macchina la tieni sparata al massimo, anche qua in studio fa un freddo che sembra di stare al polo nord o sud, decidiamo, poi decideremo. Esatto, sì, dove abita Babbo Natale. Comunque, in prima ora vi stavamo regalando due bei biglietti per il concerto che sarà a Malta il 5 di settembre 2026, Una notte con le stelle, seconda edizione con un cast eccezionale. Tra poco scopriamo anche di chi è il nome e della persona che si porta a casa questo bel regalo.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
10: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
11: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
10: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
12: Gesildo, dove mangiamo oggi?
13: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
12: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
13: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
12: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta la colina.
13: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
12: Ristorante Chalet numero 7.
13: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
14: Ogni casa casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
15: Radio Latte Miele è sugli smart speaker. Con Alexa e Google ti basterà un semplice comando vocale per ascoltare la tua radio preferita. La musica italiana, l'oroscopo di Paolo Fox, il giornale radio con le ultimissime notizie in tempo reale per le regioni Marche e Abruzzo, le trasmissioni sportive dell'Ascoli Calcio e molto altro ancora. Per ascoltare Radio Latte Miele su Alexa basterà dire Alexa, apri il Latte Miele Marche Abruzzo o su Google Home, ok Google, parla con Latte Miele Marche Abruzzo. Radio Latte Miele, la tua musica italiana sugli smart speaker e in DAB, in tutta la regione Marche ed Abruzzo.

0: aranciata quella proposta e offerta molto gentilmente dal nostro amico Fra Quintale su Radio Latte Miele. Ancora ben ritrovati. Dicevamo poco fa che stiamo per scoprire di chi è il nome, e possiamo anche sentire poi il messaggio vocale che ci ha mandato, della persona che riceverà i biglietti, due biglietti per Gold VIP, biglietti quindi di grande prestigio, per venire insieme a noi a Malta al grande concerto che sarà il 5 di settembre con Una Notte con le Stelle. Due biglietti che vanno a Benedetta da Cesena. Sentiamola.
1: A Sental Hali.
2: Lo dico io.
1: A Sental Hali.
0: Brava.
1: A Sental Hali.
0: Brava. È brava Benedetta da Cesena, che è stata molto brava a ripetere questa parola, Sental Hali, che vuol dire latte e miele in maltese, una lingua maltese che è un po' mista, no? Che mischia un po' di influenze dal mondo dell'Arabia, un po' di italiano, un po' di inglese, insomma una lingua molto particolare e bella da sentire, che potrete sentire se verrete con noi a Malta il weekend del 5 di settembre. E a proposito, si va con l'aereo e tra poco parliamo proprio di quelli, perché nel corso delle ultime settimane, se avete visto qualche partita dei mondiali, forse vi sarete resi conto che il presidente della FIFA Gianni Infantino era onnipresente, non so come faceva, ma in ogni caso era veramente a qualsiasi partita possibile e immaginabile. Appena c'era un momento di pausa, inquadravano in tribuna e lui era lì, anche a partite molto lontane e distanti tra loro. Come ha fatto è immaginabile, ma lo scopriamo tra poco. In questa

basta. Benji, Fede e Alex Britti su Radio Latte Miele, tutti insieme per questa nuova edizione della celebre vasca cantata qualche anno fa proprio da Britti. Allora, parlavamo di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che in questo momento è molto molto molto impegnato perché ci sono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada. È una cosa che in molti, moltissimi hanno notato, soprattutto i giornalisti, quelli che un po' vanno a curiosare in questo genere di faccende, che Gianni Infantino è praticamente letteralmente ovunque, anche a partite molto vicine nel tempo ma lontane nello spazio. E in tanti si stanno chiedendo: ma come fa? In realtà la risposta è piuttosto semplice, cioè ha a sua disposizione un jet privato che lo scarrozza, a volte anche per centinaia di migliaia di chilometri, semplicemente solo nella stessa giornata. E tutto questo per presenziare a più partite possibili. Certo, onorevole da un certo punto di vista, perché comunque è importante che il presidente dell'Organizzazione Mondiale del Calcio presenzi a più partite possibile. Dall'altro lato però c'è una questione che sta a cuore a molti, e cioè il fatto che tutti questi spostamenti con un jet privato causano sicuramente un grandissimo inquinamento. Infatti solo nel mese di giugno il signor Gianni Infantino si sono messi lì proprio a calcolare esattamente quanto è inquinato, facendo un paragone che possiamo capire un po' tutti quanti. Lui nel mese di giugno ha inquinato quanto circa 80 persone fanno nel corso di un anno. Quindi diciamo che sì, è bello essere praticamente ovunque, guardarsi un sacco di partite di calcio, soprattutto se è il tuo lavoro, però forse la prossima volta, se vogliamo essere davvero da tutte le parti, i mondiali di calcio li organizziamo in Abruzzo, che si gira in mezz'ora, tranquilli.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
7: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
8: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
9: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
10: La radio rende famosi, occhio.
9: Anzi,
11: si parlava di viaggi in aereo, ma adesso il viaggio, vi assicuro che praticamente è emissioni zero, perché il viaggio nella storia della musica italiana. E torniamo proprio all'inizio degli anni 70 con una bella canzone di Claudio Baglioni.

tutti i brividi del mondo su Radio Latte Miele. Anna Oxa in onda in questo pomeriggio insieme di mercoledì 1° luglio, e parlavamo poco fa di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che in questi giorni passa più tempo sugli aerei che negli stadi. Ecco, se volete fare un po' come lui ma senza il jet privato, qualche soluzione volendo c'è. Esiste da diversi anni, diverse compagnie di aerei, anche low cost, organizzano questi sorta di all you can fly, cioè vola finché puoi, finché ti regge il portafogli. Come funziona? È molto semplice in realtà, basta pagare una quota annuale, chiamiamola una sorta di abbonamento, che vi dà la possibilità di viaggiare per più di 200 tratte. Ad esempio, una di queste è una compagnia low cost europea, vi dà la possibilità di viaggiare per oltre 200 tratte semplicemente spendendo 10 euro a tratta. Quindi come funziona grosso modo? Si paga l'abbonamento e poi ogni singola tratta ti costa un forfait già prestabilito. È una cosa molto comune che sta diventando sempre più di moda, soprattutto tra chi ama viaggiare un po' per passione e invece anche chi lo deve fare molto spesso anche per lavoro. Quindi è un nuovo modo per viaggiare, ci può stare, soprattutto per chi è un frequent flyer, come lo chiamano le compagnie aeree. Però insomma ci sono anche dei malus dall'altra parte, no? Dei lati negativi che però magari vediamo insieme tra poco. A proposito di spostamenti, c'è una bella canzone cantata da Fiorella Mannoia, non sono aerei ma sono i treni a vapore, che ritroviamo su Radio Latte Miele.

0: treni a vapore, quelli che non esistono più perché soppiantati da tecnologie decisamente più recenti, quelli cantati però da Fiorella Mannoia in questa canzone che ci riporta alla memoria i primi anni 90. Si parlava poco fa di viaggi aerei, questa nuova formula che molte compagnie aeree stanno sperimentando, cioè quella della sorta di all you can eat ma applicato ai viaggi. Si paga un abbonamento annuale e poi ogni singola tratta viene conteggiata invece in maniera differente. Chiaro, ci sono delle limitazioni e poi ogni compagnia c'ha le proprie, però facendo un po' un conto finale, se dovessimo utilizzare anche noi questo tipo di trucco, chiamiamolo così, non sempre conviene molto se si va solo a guardare le tasche, no? Ecco, anche perché magari alcune tratte tra sconti, vantaggi o offerte dell'ultimo momento si possono trovare anche semplicemente a, insomma, molto meno, senza dover per forza fare un abbonamento. Vale solo se viaggiate veramente tantissimo. Ecco, ad averci il tempo di viaggiare così tanto e ad avere qualche soldino in più alla fine del mese per poterlo fare, non sarebbe male. Ecco, magari per l'anno prossimo ci organizziamo e facciamo una sorta di, non lo so, facciamo una community, uno viaggia un po', non so se si possono smezzare questo tipo di abbonamenti, però se si potesse fare, ragazzi, sarebbe veramente molto molto bello.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vive a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 700.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Ritroviamo ancora una volta in un certo senso Alex Britti al finire di questa seconda ora insieme con Oggi sono io, canzone è vero cantata da Mina, ma la voce di Mina è sempre riconoscibilissima, ma in origine è portata al successo proprio da Alex Britti. Lo ha raccontato poi anche lui in una successiva intervista come è andata questa sorta di prestito fatto dal giovanissimo Alex Britti negli anni 90 ad arrivare a Mina, molto semplicemente da gran signora, bisogna dirlo, con una grandissima eleganza Mina fece chiamare il giovane Alex Britti dal figlio Alessandro Pani, Massimiliano Pani, scusate, ecco cosa fece, lo chiamò e gli chiese: ma Alex, senti, non è che Mina può cantare la tua canzone, gli piace molto e pensa che si presti bene alle sue corde? Giustamente Alex Britti cos'altro poteva fare se non acconsentire e dire: ma certamente, prego, fatene ciò che volete, per me è un grandissimo onore, onore che poi si è realizzato grazie a questa cover che è andata veramente molto molto bene. Però si sa, quando canta Mina il successo è assicurato.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 17:01.
2: Eccoli qua, arrivati con la borsa del mare.
3: No.
4: Del mare non esageriamo.
2: La borsa del mare, quella piena di sabbia.
3: No, è la borsa del Mario.
2: Ah, la borsa di Mario. Di Mario.
3: Mi chiediamo scusa.
2: Scusa, di signor Mario.
3: Posso farvi una domanda?
2: Ciao Simo, ciao Vaschi. Ciao,
4: ciao Doug.
3: Sto guardando la serie TV di Zero Calcare, no?
2: Sì.
3: Che è questo ragazzo romano. Ma davvero voi percepite noi romani in quel modo?
2: Non la sto guardando.
4: Non l'ho vista,
2: quindi non
4: l'ho visto
2: so
4: anche
2: dire.
4: La prima stagione.
3: Cioè che parliamo tutti in questo modo?
4: Sì.
2: Allora okay, sì, allora sì.
4: Scherzo, dai. Tu fermi.
3: Vabbè, no? Dai, dobbiamo fare la settimana enigmistica.
4: Stiamo fare questi due milanesi.
3: La settimana enigmatica.
2: Dai, forza ruba.
4: Dai, ci devi dare un numero.
2: Ah, Doug, non mi ricordo più.
4: Da 1 a 52.
2: Il 18.
3: Bello, come Antonio Cassano.
4: Allora, verticale o orizzontale?
2: Verticale.
4: Verticale lunghissimo,
2: mi
4: 18
2: piacciono.
4: Verticale, mutande, reggiseno e calze.
3: Vabbè.
2: Fammi vedere, scusa.
4: 1, 2, 3, 4, 5. No, scusa, ho letto l'orizzontale. Hai tu detto verticale?
2: Verticale.
3: Vabbè, sì. Anche perché orizzontale mi sembra che è molto facile.
4: Cos'è che 18?
2: Sì, mamma mia, vabbè, ragazzi.
3: Che ti sei fatto? Scusami.
4: Cos'è, 18?
2: Lo prendi un po' di omega 3 che aiuta la memoria.
3: Magnesio e potassio.
4: L'amalia di una strega.
3: L'amalia.
2: Amalia?
4: La.
2: La
4: malia.
2: Ah, l'ha staccato malia.
4: Di una strega.
2: Ah.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettere. Che
2: miseriaccia.
4: Bello. Oggi non indovina nessuno.
3: Ecco, la malia. Vabbè, di una strega.
4: 11 lettere.
2: 11 lettere. La indovino con una. Ah, non è quello il gioco.
4: No. Ma magari lo faremo.
3: Ma è un errore. Cioè, si sono dimenticati una gli.
4: Una G, dici? No,
3: malia.
4: Li controlla. 18
2: controlla.
4: Verticale sulla destra.
2: La mali.
3: Il bagno. In fondo a destra.
2: 18 verticale. È lunga, eh?
4: 11 lettere.
3: È lunga.
4: 335-787-1910. Vediamo se siete veramente bravi.
2: Va bene, io inizio a muovere il bacino con Salda Vinci.
4: Vieni qua che la balliamo insieme.
2: Vai, vai, vieni, Simo.
3: Ciao.

0: Si parte con il ritmo giusto, quello di Saldavinci, poesia su Radio Latte Miele. Buon mercoledì, buon mese di luglio.
1: Oh, finalmente. Sei contento ora?
0: Molto.
1: Bene.
0: Perché
1: bene.
0: Il mio obiettivo, ogni primo giorno del mese,
1: è dire buon mese a tutti.
0: È quello di ricordarvi di cambiare la pagina del calendario. A casa ce l'ha il calendario?
1: È successa una cosa strana, perché stamattina, anzi ieri sera, il mio coinquilino, ci siamo guardati e abbiamo visto la pagina del calendario già strappata. E io ho detto, ah, ma quindi hai strappato la pagina? No, pensavo l'avessi fatto tu.
0: E che è stato?
1: Abbiamo avuto un momento di paura, di grossa paura. Abbiamo scoperto che è stata la donna delle pulizie lunedì, banalmente.
0: Ah, tra i compiti c'è anche quello di aggiornare il calendario.
1: No, io ho detto di stirare le camicie. Non so perché abbia iniziato a stirare tutta casa.
0: Magari si è appoggiata sul calendario per stirare una camicia.
1: E infatti ora abbiamo agosto. Abbiamo la pagina. Ha strappato un po' troppo perché magari stava cadendo, poverina. Ciao Aida.
0: Come si chiama?
1: Aida.
0: Aida. Ciao Aida, ciao a tutti voi. State ascoltando Sime Vaschi insieme fino alle 20. 335-787-1910. State lì che tra poco giochiamo con il cruciverbone.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Latte Miele sulla spiaggia di Rimini. Luglio e agosto siamo al Ciringhito 100-100 presso il Bagno 100 Sole Caliente. Una volta a settimana, direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte Miele con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100-100. Ti aspettiamo al Ciringhito 100-100, Bagno 100 Sole Caliente di Rimini.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
13: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
14: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
13: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
15: Con MediaMind. Prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
16: L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2026. Mercoledì 8 luglio, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente, sotto le stelle, davanti al mare. Mario Biondi live, 8 luglio, ore 21:30, Giulianova. Abbazie Summer Festival 2026, la musica che lascia il segno. Ticket e info, ciaotickets.com e concertidelleabbazie.it.
17: Ogni casa casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
18: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
19: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

0: Legno con Ermal Meta, Irrecuperabile su Radio Latte Miele. Pronti? Si gioca insieme!
1: Crociate,
0: oh. bravo. Allora giochiamo con il cruciverbone di Radio Latte Miele, chiediamo umilmente scusa.
1: Esatto, dobbiamo chiedere scusa a tutti gli ascoltatori e soprattutto al dizionario italiano.
0: Alla strega.
1: Alla strega, perché si parlava di malia.
0: Sì, noi abbiamo, cioè io ho detto malia, ma non conoscevo neanche il termine, cosa significasse malia.
1: Perché la domanda di oggi è la malia di una strega, la parola 11 lettere.
0: Sì, esatto.
1: E la redazione ha avuto grosse difficoltà, ma ci ha suggerito bene.
0: Ci ha suggerito, non lo so.
1: No, ci ha suggerito bene, anche perché se dovessero arrivare i messaggi degli ascoltatori a 335-787-1910 dobbiamo avere la prova che è giusto, non è che non sappiamo la risposta.
0: Sono pienamente d'accordo, da non confondere, perché malia è invece
1: la maglietta ma detta male.
0: È una città costiera in Grecia.
1: Ok, perché queste difficoltà?
0: Sono andato a cercare un attimo, quindi la malia di una strega. Stiamo giocando con il 18 verticale e stiamo cercando una parola di 11 lettere.
1: Sembra difficile, ma alla fine è meno difficile di quanto pensassi. Cioè, nel senso, poi col senno di poi siamo tutti bravi.
0: Esatto.
1: Perché io, se mi dici 11 lettere, io penso, ma il mio nome ce l'ha 11 lettere.
0: Beh, Vaschi. Ma no.
1: Non è 9, Francesco.
0: Comunque, sì, sto leggendo la traduzione di malia, cioè il significato è quella.
1: E non dare suggerimenti, tanto gli ascoltatori soprani ce la fanno da soli.

0: Cabana e Rama su Radio Latte Miele. Stanno arrivando i vostri messaggi al 335-787-1910, non solo per darci la definizione, la parola che stiamo cercando per quanto riguarda il cruciverbone, ma per bacchettarci in tutti i sensi per la nostra poca conoscenza della lingua italiana.
1: Non è che è poca conoscenza, uno deve magari confrontarsi un po' di più con l'intelligenza artificiale o col dizionario Treccani.
0: Più col dizionario, dai, teniamo le tradizioni, prendiamo questo libro e sfogliamolo.
1: Anche perché la cosa divertente è che per la classifica di Radio Latte Miele 16-18 sabato e domenica ho cercato anche come si dice una città di Enna, un paesino di Enna, soprattutto dove l'accento, e ho scritto accento paesino di Enna. La risposta è stata l'accento è siciliano. Cercavo l'accento sulla parola.
0: No, devi scrivere dizione.
1: Sì,
0: lei ti dà la pronuncia corretta.
1: Lei, lui.
0: Stiamo giocando con il 18 verticale,
1: sì.
0: La malia di una strega, non la malia, non la maglia.
2: Hai preso la malia?
0: Esatto, la malia di una strega sono 11 lettere. Fatecela sapere come sempre con un bel messaggio vocale, che preferiamo sentire la vostra voce.
1: Il numero è sempre quello.
3: 335 787 1910.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi, porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Un cordiale buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori e ben ritrovati a questa nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei. Come sempre salutiamo e chiediamo a Marisa Celani dello Europe Direct Regione Marche di presentarci l'argomento di quest'oggi.
8: Salve a tutti, oggi vorremmo parlarvi di un programma di finanziamento che si chiama LIFE, che si occupa di ambiente e di azione per il clima. Ma a parlarvene non sarò io, ma il dottor Federico Benvenuti del National Contact Point del programma LIFE del MASE, che è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
7: Bene, allora salutiamo e diamo il benvenuto ringraziandolo per la disponibilità, il dottor Benvenuti, per essere qui a Radio Latte Miele. Dunque, dottor Benvenuti, ci parli un po' di questo programma e degli obiettivi che intende perseguire.
9: Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Allora, LIFE è il programma europeo per l'ambiente e l'azione del clima, quindi l'unico programma dedicato in maniera specifica all'ambiente, alla conservazione della natura e alle tematiche del cambiamento climatico, inclusa l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Il programma LIFE è un programma storico della Commissione europea, nasce nel maggio del 92 e in 34 anni di attuazione ha cofinanziato in totale ben più di 6.000 progetti, di cui la gran parte in Italia. LIFE svolge quindi un ruolo cruciale nel sostenere l'attuazione della legislazione, delle politiche dell'Unione Europea nei settori richiamati. E sebbene abbia un budget piccolo rispetto ad altri programmi europei, LIFE è un programma importantissimo e contribuisce al 100% agli obiettivi del Green Deal europeo. Gli obiettivi del programma LIFE ovviamente sono obiettivi collegati al Green Deal europeo e a tutte quelle che sono i piani e le strategie in qualche modo collegate al Green Deal europeo. Nello specifico, gli obiettivi di LIFE sono contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici. Altro obiettivo fondamentale di LIFE è il ripristino e il miglioramento della qualità dell'ambiente per le varie componenti ambientali, aria, acqua e suolo, ma LIFE lavora anche su ambiente urbano, ambiente marittimo e costiero, su rumore, sostanze chimiche, incidenti industriali e anche l'interessante iniziativa New European Bauhaus. L'ultimo obiettivo specifico di LIFE è un obiettivo storico, è quello che ha a che fare con arrestare e invertire la perdita di biodiversità, contrastare il degrado degli ecosistemi anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000.
7: Un programma decisamente molto importante ma soprattutto interessante. Nel dettaglio, come è strutturato questo programma e soprattutto a chi si rivolge in particolare?
9: Allora, sì, LIFE è strutturato in 4 sottoprogrammi. 2 sono sottoprogrammi storici, natura e biodiversità, economia circolare e qualità della vita, che è chiamato anche sottoprogramma ambiente. Alcuni di più recente istituzione, che sono mitigazione ai cambiamenti climatici e transizione all'energia pulita. Nell'ambito di questi sottoprogrammi, cosa fa LIFE? Finanzia progetti. E che tipo di progetti? Sono progetti che servono per sviluppare e dimostrare tecniche e approcci innovativi per risolvere sfide ambientali e climatiche, incluse quelle per natura e biodiversità. Sono progetti per contribuire all'attuazione di piani e strategie previste dalla legislazione dell'UE negli Stati membri, ma anche nelle regioni e nei vari territori italiani. Progetti per promuovere le migliori pratiche e cambiamenti comportamentali in relazione alle problematiche ambientali e climatiche, ma anche progetti per aumentare la scala e catalizzare la diffusione di soluzioni che sono comprovate come di successo e che sono state sviluppate magari anche da altri progetti europei, inclusi LIFE. Per essere beneficiari di un progetto LIFE bisogna essere soggetti giuridici che sono registrati in uno dei paesi aderenti a LIFE, ovviamente 27 paesi dell'Unione Europea e alcuni paesi terzi partecipanti a LIFE, come ad esempio Ucraina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord e anche Islanda. Generalmente, per l'esperienza attuale, sono circa un terzo imprese private, un terzo ONG e organizzazioni della società civile e un terzo autorità pubbliche. Sono aperti tutti i bandi LIFE per le diverse tipologie di progetti dei diversi sottoprogramma LIFE. Questi bandi sono aperti a partire dal 21 aprile e hanno per lo più una scadenza intorno al 22 settembre. Invitiamo a consultarli tutti, oltre che nel portale EU Funding and Tenders dell'Unione Europea, anche nella pagina Calls Like 2026 del portale web del MASE, che è redatta dal punto di contatto nazionale LIFE dello stesso Ministero.
7: E comunque, per saperne di più in merito, sappiamo che a breve ci sarà un evento proprio online di presentazione, no, di questo programma.
9: Sì, esatto, il prossimo 8 luglio alle ore 10 io e i colleghi dell'Life National Contact Point del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica realizzeremo un evento online in collaborazione con l'Europe Direct di Regione Marche, Abruzzo e Molise dal titolo Programma LIFE, opportunità europee per l'ambiente e azione per il clima. Questa sarà l'occasione per presentare l'importante programma di finanziamento europeo per l'ambiente e il clima. Concludo dicendo che come team dell'Life NGP del MASE siamo a disposizione per informazioni non solo su questo evento ma anche su tutti i bandi LIFE aperti per l'annualità 2026 e per tutte le modalità di partecipazione agli inviti a presentare proposte dell'annualità corrente.
7: Dottor, benvenuti, noi la ringraziamo per averci illustrato e fatto conoscere questo programma che offre un prezioso contributo alla tutela dell'ambiente, rispondendo tra l'altro a molte delle problematiche ad essa connesse. Ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori per averci seguito, ai quali diamo appuntamento a mercoledì prossimo per una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
13: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
12: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
14: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
15: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
16: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fabliere, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
17: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
18: Latte e miele.

0: L'universo, Mia Martini dall'89 su Radio Latte e Miele, dove parliamo spesso di vacanze, parliamo di gente che parte, che torna, gente.
1: Siamo in estate, ci mancherebbe altro.
0: Giustamente, gente ferma ai caselli. Non so se tu ai caselli hai mai beccato la gente che vende, magari, che ne so, i lupini, mi vengono in mente, in Sicilia, no?
1: Ai caselli autostradali.
0: Certo, magari ci sono le file, quelle che giorni.
1: Cosa sono i lupini?
0: I lupini.
1: Quelli gialli?
0: Esatto.
1: Quelli sì, che di solito vengono stuzzicati all'aperitivo.
0: Poi
1: quelli
0: magari
1: che sono la buccia, che devi fare un piccolo lo taglio con i denti.
0: Bravissimo.
1: E poi dentro
0: me li portavo allo stadio, in realtà, cioè l'ho scoperto là, li portavo allo stadio e mangiavo, e si capiva qual era il mio posto perché c'erano tutte le bucce dei lupini per terra.
1: Ma facevi come i giapponesi che poi pulivano il posto, oppure tu lasciavi tutto lì?
0: Io non sono
1: veramente un cafone.
0: Non sono giapponese.
1: Sei una persona maleducata.
0: Ecco, in realtà succede una cosa simile in Romagna, ma non ti vendono i lupini, ma ti regalano
1: le piadine.
0: Esatto.
1: Incredibile, ma al casello?
0: Al casello. Al casello e anche nelle fermate della stazione ferroviaria. Succede a Riccione, perché esiste la quinta edizione del Souvenir dalla Romagna.
1: Ok.
0: Che, questa iniziativa di Riccione Piadina, che va a regalare piadine agli automobilisti al casello di Riccione.
1: Quindi Malte le passa? No, c'ho la piadina.
0: C'ho la piadina.
1: Posso passare comunque.
0: Non capisco perché non suona. No, in realtà è andata molto bene, perché nella giornata di debutto sono state regalate 1500 piadine e 2500 bottiglie d'acqua.
1: Domanda,
0: vai.
1: Ma la piadina già farcita oppure già solo la piada?
0: Già come? Farcita è una saccina.
1: Scudo e squacquerone?
0: Non lo so, anche
1: ma
0: perché.
1: Ma come non lo sai?
0: No, qua è generica, dice piadine, quindi può essere anche che siano.
1: Bisogna informarsi.
0: Bisogna infornarsi, come le piadine.
1: Perché le infondi le piadine, no? Le fai sulla padella. Non lo so,
0: non è vero, anche in forno viene bene, sai, io la facevo quando prima della dieta in vari modi,
1: sì?
0: E metterla in forno, soprattutto sulla parte alta dove c'è il grill, viene veramente buona.
1: Non so neanche cosa sia il forno. Ce l'ho a casa, è solo una questione di arredamento.
0: No, ma
1: non l'ho mai acceso.
0: Ma è buona, che il forno è un grandissimo alleato, soprattutto quando non c'è voglia, butti in forno e va avanti per minuti.
1: Comunque stavo guardando che le piadine gratis regalate a Riccione sono piadine classiche tradizionali. Vuote e non farcite.
0: Vabbè.
1: Quindi tu ci hai mentito.
0: No, non ho detto
1: nulla.
0: Ci hai
1: mentito. No, sì, no. Già farcite, che gusto, non lo so, sono vuote.
0: Gusto aria.

0: Biagio Antonacci del 1992 su Radio Latte Mele, dove poco fa abbiamo parlato di un'azienda che nel riminese regala piadine agli
1: Riccione.
0: Automobilisti.
1: Riccione! Si chiama Riccione Piadina.
0: Ok, Riccione in provincia di... Ok, non mi interrompere mai più, Simone Rossi. No, in realtà alla casella autostradale di Riccione hanno regalato agli automobilisti delle piadine, ma in realtà questa cosa di regalare non è che prendono le aziende e dicono ok, quanti soldi voglio buttare oggi? Tutto ciò che viene regalato, il cibo gratis, ci fa spendere di più.
2: Cosa vuol dire? Cioè?
0: È uno studio dell'Università Bocconi che ha, ovviamente Bocconi, si parla di cibo, uno dei Bocconi alle piadine, ha analizzato la psicologia del campione gratuito e quindi ricevere piadine gratis attiva il principio di reciprocità, cioè in un certo senso chi riceve qualcosa gratis
2: ti senti poi
0: in debito,
2: sì,
0: ti senti in
2: vero.
0: Debito, tanto che statisticamente un turista che riceve magari un regalo al casello, poi una volta arrivato in hotel spenderà il 20% in più nei negozi di quella stessa marca per ricompensare il gesto.
2: Non riusciamo a tenerci in tasca i soldi. Per esempio, io questo weekend che sono stato in Liguria,
0: okay,
2: a casa di Edo De Simone ad Alassio,
0: gli hai offerto una cena.
2: Assurdo. Mi sono sentito in debito.
0: Poi sta cena, lasciamo stare, che è costata 12 euro a testa.
2: No, però, no, 30 euro a testa.
0: Guarda come sta lì a fare i conti.
2: Certo, ce l'ho qua ancora lo scontrino.
0: Che non vedi l'ora di dire, che tu non offri mai.
2: Pendo.
0: Eccolo.
2: Esatto, scontrino. Tu che non offri mai, vieni qua. Guarda sto poster.
0: 12 anni fa. E no, in realtà la cosa che mi è venuta in mente è che quando c'è un qualcosa che viene fatta una promozione per cui vanno a regalare per esempio le piadine al casello o vanno a fare sui social varie pubblicità, succede che poi la gente ci va in tanti là, no? E quindi magari vedendo la fila in questa piadineria incredibile, magari lunga 6 chilometri, dicono vabbè dai, andiamo al
2: ci
0: negozio.
2: Ci mettiamo anche noi?
0: No, andiamo al negozio a fianco.
2: Ah, no,
0: quindi
2: chiaro.
0: Il trucco è vedere quale ristorante fa magari una grande promozione e aprire un ristorante a fianco, così che la gente non va più a fare la fila ma va nel ristorante vuoto.
2: Sì, perché noi la pensiamo così, ma tante persone appena vedono una coda dice cosa sta succedendo? Fermiamoci anche noi e proviamo.
0: Poi vabbè, poi ci siamo noi che siamo dei cafoni e che saltano la fila.
2: No, quello sei tu.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
8: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
9: Torni sempre al tuo paese.
10: A 2 passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Sabato 4 luglio a Campli, Teramo, Orchestra Popolare del Saltarello. Domenica 5 luglio a Mulino di Pontuglia di Scheggino, Perugia, Taraf da Metropolitana.
12: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.

delle vittorie a Sant'Onofrio di Campli, appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione: frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro oves a gice e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del Comune di Campli e della provincia di Teramo.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Sei anni fa Gazelle, ora che ti guardo bene.
2: Gazelle non esiste.
1: In realtà lui si voleva chiamare Gazelle, come le scarpe della famosa marca con i tre baffi.
2: Ma?
1: E alla fine si è chiamato Gazelle per una questione di marketing. E noi, visto che siamo molto interessati al marketing, ora parliamo di una cosa che a te piace tantissimo.
2: Quale?
1: La parola del giorno. Perché? Dai, cioè,
2: allora,
1: un po' di entusiasmo.
2: Vorrei chiedere alle persone che ieri si sono interessate davvero a questa rubrica.
1: È vero, se l'hanno scritto messaggi.
2: Siete parenti di Vaschi?
1: Sì. Infatti,
2: lo conoscete personalmente?
1: Claudio Vasquez, cognome oltretutto molto
2: allora,
1: diffuso.
2: Che cos'è la parola del giorno?
1: Ecco, spiegala.
2: Andiamo a prendere, anzi, vai a prendere...
1: A pescare.
2: Una parola sul vocabolario che non utilizziamo più.
1: Che abbia a che fare comunque con quello di cui abbiamo parlato
2: finora.
1: Sì, sembra
2: più un vocabolario aristocratico.
1: Aristotelico anche. Comunque... Aristotele era quindi una roba. Vabbè, comunque oggi si parla di achetare. È un verbo transitivo.
2: Achetare?
1: Achetare.
2: Achetare.
1: Ottenere qualcosa gratis, a scrocco o ricevere in dono attraverso l'arte della persuasione o della pura fortuna.
2: Com'è la coniugazione del verbo?
1: Io acheto. Tu acheti e io acheta.
2: Anacleto.
1: Mischeta.
2: No, io acheto.
1: Cioè, allora tanto, sì, tu sei un achetatore.
2: Perché bello, quindi vuol dire
1: scroccà. Sì, è un verbo antichissimo del dizionario italiano, ormai quasi del tutto estinto. Perfetto.
2: Sarà un motivo, no?
1: Sì, infatti.
2: Perché riportarlo in auge?
1: Beh, perché ci sta. Cioè, comunque, se uno vuole fare un po' lo splendido, vado ad achetare un appuntamento con una bella ragazza. Magari proprio perché ho usato questo termine, dice: ah, tu sei uno colto, ti offro la cena.
2: Guarda, ma provaci.
1: Sì, è perfetto per descrivere l'immensa soddisfazione di chi riesce a farsi regalare qualcosa, come per esempio una piadina.
2: Una cena da una ragazza.
1: Una cena, senza sborsare un euro. Oggi ho applicato la mia migliore tattica di piaggeria con il gestore del chiosco e sono riuscito ad achetare una piadina crudo, squacquerone e rucola che è diventata improvvisamente il pasto più buono dell'anno. Questo non era un esempio.
2: Amici scrocconi come me, se volete scroccare ma con stile, in maniera un po' aristocratica, ricordatevi il termine achetare.
1: Bravo,
2: ok?
3: Diciotto e 3 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao Simone, Achetone.
1: Achetone, abbiamo scoperto grazie a questo appuntamento estivo che hai deciso di lanciare,
0: sì.
1: Che si chiama la parola del giorno.
0: La parola del giorno, abbiamo scoperto che un modo per dire che uno è scroccone è uno che è un po' achetone, perché achetare vuol dire scroccare. E un po' pensandoci, sembra un po' accattone, achetone, cioè... ha un po' di assonanza.
1: Cercando altri, no, altre origini di questa parola?
0: Perché dicevamo che deriva dal
1: Medioevo.
0: Dal francese acater,
1: sì.
0: Che è accattare, un po' anche in siciliano a comprare, però in realtà
1: però
0: dal Medioevo.
1: Accattare senza soldi. Io mi sono accattato, vuol dire ho comprato qualcosa.
0: Esatto, ma nel Medioevo italiano è diventato un po' lo scroccare, cioè riuscire ad avere qualcosa vendendo le parole, in sostanza.
1: Mi sa che ti acheterò un'albicocca, visto che oggi è la giornata mondiale della frutta. Quali sono le frutte di stagione?
0: Davvero?
1: Sì. Ah. Angurie, meloni, pesche, albicocche, fichi, susine, e mirtilli, lamponi, more, eccetera, eccetera.
0: Possiamo dire che le pesche in questo periodo sono il Pandoro e il panettone di Natale?
1: Perché?
0: Perché si creano praticamente dei conflitti tra chi prende le pesche lisce, le pesche quelle un po' più ruvide e le pesche tabacchiere. Le pesche tabacchiere sono quelle
1: sono quelle che fumano.
0: Questa è veramente orribile.
1: Io preferisco quelle un po' più ruvide.
0: A me invece quelle là cioè le tabacchiere, cioè quelle là che praticamente sembra che abbiano messo un tappo in mezzo e abbiano solamente la parte esterna.
1: Le cercherò perché non ho capito che pesche siano.
0: Vabbè, e voi di che team siete? No, scherzo.
1: No, preparare le albicocche, giusto, è così. Festeggiamo la giornata mondiale della frutta. Voi rimanete lì perché tra poco sentiamo i vostri tentativi del cruciverbone.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
11: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da asporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
12: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
14: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

0: Questo mercoledì 1° luglio, come sempre, è iniziata l'estate, quindi stiamo giocando con il cruciverbone.
1: Abbiamo fatto dei begli inciampi, perché abbiamo scoperto che è Malia e non Malia.
0: Sì, esatto, però soprattutto noi, cioè, siamo qui grazie a voi. Infatti al 335-787-1910 abbiamo al telefono Milva. Ciao, benvenuta sulla Temiele.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, Milva, mi devi ripetere da dove vieni? Perché era un nome lunghissimo che ho
2: sono
0: perso.
2: Sono di San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna.
0: Ok, dai. Come si sta lì? Fa caldo o è rinfrescato un pochettino?
2: In questo momento c'è un gran vento.
1: Ok, perché sta arrivando.
2: Sta bene in questo momento.
1: Sta arrivando la pioggia che probabilmente è passata da Milano qualche minuto fa.
0: Esatto.
2: Sì, infatti.
1: L'Italia è bella tutta.
2: Ma ci voleva, perché è veramente caldissimo in questi giorni.
0: Poi la parte della pianura padana, tutta la parte emiliana è bella calda,
1: sì.
2: Quindi... sì, esatto, sì.
0: Vedi che studiare geografia serve? Hai visto? Questa cosa non la sapevo.
1: Non so geografia. Neanche come si scrive geografia. Quindi...
0: allora, non siamo neanche bravi con il cruciverbone, per fortuna ci siete voi, in questo caso c'è Milva. Oggi stiamo giocando con il 18 verticale, la malia di una strega. Sono 11 lettere, di cosa stiamo parlando, Milva?
2: Incantesimo.
0: Bravissima Milva. Tra l'altro ci ha fatto molto sorridere quando l'abbiamo chiamata nel fuori onda. Le abbiamo detto: ti stiamo disturbando? Sto lavorando, ma no. Ottimo.
1: Vabbè, scusa, quante volte a un certo punto non mi senti più parlare perché sono al telefono, perché anch'io do la stessa risposta.
0: Cosa fai di bello al lavoro, Milva?
2: Lavoro in agricoltura, sto raccogliendo dei fagiolini.
1: Ma che bello.
0: Ma diciamo, l'azienda è tua?
2: No, sono una dipendente.
0: Ok, puoi portare via qualche fagiolino buono?
1: No, scherzo. Non
2: è che se vieni a trovarmi, sì.
1: Infatti.
0: Guarda, non ce lo dire due volte, che noi poi scappiamo, andiamo a trovare gli ascoltatori molto volentieri.
1: Perché Simone è un sognatore.
2: Ma
1: quindi...
2: qui più che i fagiolini buoni ci sono le cocomere buonissime.
0: Cosa sono?
2: Sono le cocomere più buone dell'Emilia Romagna.
1: Cocomeri, penso siano.
2: Le angurie.
0: Ah, le angurie. Ok, sì. Buonissime.
1: Quelle verde fuori e rosse dentro.
2: Esatto.
0: Che tra l'altro io poi sono pigro, non sono bravissimo in cucina, quindi ho preso l'anguria già tagliata a fette.
1: Dai.
0: Non l'ho fatto
2: addirittura.
0: Sì, perché ho paura di tagliarmi, Milva. Sono veramente
1: una persona sbadata.
2: Una vergogna.
0: Perfetto.
1: Oh, che bello, che bello avere gli ascoltatori sinceri. Grazie,
0: Milva. Grazie per essere entrata in confidenza in così poco tempo. Grazie per avermi cambiato il nome sulla carta d'identità. E buon lavoro e buona estate.
1: Ciao Milva.
2: Grazie anche a voi. Ciao.
0: Tanto c'è sto vento che la stava portando via.
1: No,
0: partiva
1: no.
0: Un cocomero, occhio.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: La nuova di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA, che ha debuttato venerdì nelle radio italiane, ma sabato con il concertone sold out di Gabri Ponte, con ospite anche Jovanotti.
1: Non so se si dice DNA o DNA, però lui dice DNA, DNA nella canzone.
0: In realtà
1: all'inizio volevano chiamarla acido desossiribonucleico, poi si sono detti vabbè, chiamiamola DNA e basta.
0: Perché, scusami, fa parte...
1: Tu sei ignorante, tu veramente,
0: perché
1: guarda,
0: DNA...
1: io mi accodo a Milva che ti ha dato della vergogna e ti dico vergognati, perché DNA è l'acronimo di acido desossiribonucleico.
0: Ma cos'è?
1: Ma tu non hai studiato biologia.
0: Sembra tipo una...
1: Sì, vabbè, dai, cruciverbone.
0: No,
1: torna domani,
0: una
1: tranquilli.
0: Roba da pozione, capito? Va bene, grazie Milva per aver giocato con noi, grazie anche per quello che fa, perché adesso sta raccogliendo i fagiolini, sto guardando che si raccolgono da maggio all'inizio dell'autunno.
1: Ah, c'è un
0: Quindi
1: po' di tempo.
0: Il periodo è quello giusto.
1: Vabbè, lo devi spiegare tu a Mirva,
0: no,
1: che fa per lavoro.
0: Ero curioso perché non conoscevo la storia dei fagiolini, capito?
1: Anche agricoltore lei.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Latte e Miele e Lamantino Brothers presentano il video podcast che racconta storie, idee e passioni. Arte e cultura, spettacolo e sport, impresa, lavoro, volontariato e associazionismo. Un viaggio tra le energie che muovono il presente. Voci, volti, esperienze da condividere. Un racconto autentico, vicino alle persone, aperto al futuro. Questo è il nostro spazio, questa è la nostra realtà. Benvenuti.
2: Alessandro Bono, presidente del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno. Il punto della situazione di questa città è nel pieno di una stagione estiva che si riempie di persone ogni sera, almeno qua in Piazza del Popolo e nel centro cittadino.
3: Sì, buonasera. Ascoli, ormai la stagione estiva è ormai nel vivo, è partita. Anche queste sere la piazza è sempre stata piena, anche grazie a queste serate messe su da Fabio Ercoli del gruppo delle Arti, che hanno ravvivato e riempito questa piazza, ma non solo questa piazza, ci sono tante iniziative. È iniziata anche già la stagione della Quintana. Sabato scorso abbiamo avuto la gara degli arcieri, la prossima settimana entriamo nel vivo con le gare degli sbandierateri proprio qui su questa piazza. Torneremo su Piazza del Popolo in attesa che ci venga restituita la nuova piazza Ringo. Oggi abbiamo anche 3-4 dei sestieri cittadini impegnati ad Asti nelle gare giovanili, quindi anche le giovani leve sono ora sulla piazza di Asti a portare in alto il nome di Ascoli e della Quintana di Ascoli. Poi innumerevoli eventi, tanti altri ancora. Abbiamo già avuto il concerto dell'AIL con Dario Faini, Saturnino, quindi Ascoli sta esplodendo, ma soprattutto anche nel turismo. Vediamo tante presenze, tante persone arrivare qui nella nostra città.
2: E siamo a fine giugno, primi di luglio, e questo, il fatto, come hai accennato, dei lavori che comunque stanno coprendo Ascoli, non ha impedito ad Ascoli stessa di continuare a essere viva.
3: Sì, siamo riusciti, nonostante la difficoltà dei innumerevoli cantieri, sia quelli
2: Piazza del Popolo, Palazzo Capitani
3: e gli altri, stiamo ravvivando, anche rimettendo su nuovi, stiamo ridando vita anche alcuni palazzi pubblici con il Pingua, quindi avremo a fine anno anche questi nuovi incubatori, questi nuovi contenitori per dare più spinta propulsiva alla città. Quindi questo grosso progetto che il sindaco Fioravanti ha voluto sin dall'inizio della sua consigliatura, ed è riuscito a portare questo finanziamento storico di 90 milioni di euro qui su Ascoli, e ora sta vedendo veramente la luce. L'abbiamo portata ad Ascoli, messa a terra, e ora stiamo vedendo i frutti.
2: E se tutto è così in crescita con i lavori in corso, che in qualche modo agli ascolani fanno storcere il naso, anche se lo capiamo che è per migliorare, cosa sarà dopo?
3: Sarà sempre più bella, sempre più attrattiva, e questo è il nostro obiettivo: rendere Ascoli una città senza confini, una città che crea ponti e crea relazioni con tutto il resto, non solo d'Italia, non solo d'Europa, ma anche del mondo, perché possiamo essere veramente protagonisti sotto tanti punti di vista. Quindi grazie a questa progettualità e a questa visione di una città che si apre e che crea rapporti con l'esterno, riusciremo a far crescere Ascoli ancora di più, e quello, come dicevi te, è sempre più bella grazie a tutte le progettualità che stiamo mettendo in campo dal punto di vista delle ristrutturazioni, delle piazze, dei palazzi, ma anche quelle private, perché anche tanti nostri concittadini stanno riammodernando le loro abitazioni, i loro palazzi.
2: Grazie ad Alessandro Bono, ci ripromettiamo di sentirci con lui quando Ascoli sarà tornata a essere certamente completamente fruibile.
3: Certamente, buona serata e grazie.
2: Grazie a voi.
4: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
4: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
5: Un euro per l'elettronica.

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Torna la festa più gustosa dell'estate. Dal 1 al 5 luglio in piazza Madonna delle Vittorie a Sant'Onofrio di Campli. Appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ove e salsicce. E poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026. 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
3: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
8: Gli unici che non sapevano la definizione di oggi, quindi la malia della strega, una parola di 11 lettere, eravamo noi.
9: Tu oltretutto c'avevi anche una parte del tuo nome all'interno della soluzione. Incantè Simo.

0: Io l'Ateniele in questo mercoledì 1 luglio con Simme Vaschi fino alle 20. Siamo molto contenti di essere arrivati in realtà a questo primo giorno del mese, perché Alessandra Tropiano del meteo.it lunedì ci aveva detto che questo giorno sarebbe stato molto importante per le temperature.
1: Qualche minuto fa ha quasi smesso di, no, anzi in realtà ha smesso di piovere.
0: Non, poi non sbilanciarti, che siamo qua in studio sottoterra, non si vede niente.
1: Sottoterra no, siamo nel piano ammezzato,
0: semi-interrato.
1: È una parola lunghissima.
0: Cioè abbiamo questa finestra da cui non possiamo scorgere niente, solo il colore che c'è all'esterno.
1: Ora c'è più bianco, quindi
0: c'è grigio. Sì, se prima era un po' più scuro,
1: adesso è un po' più bianco, cioè come l'estate ma al contrario. Praticamente c'è stata una parte in cui era più scuro e poi è diventato un po' più chiaro.
0: Non l'ho capita. Comunque si parla della città di Milano perché noi trasmettiamo da qui, e lunedì diciamo che c'è stata già una rinfrescata con dei temporali belli, anche forti.
1: Sì, che noi abbiamo preso tutti
0: divani in giro.
1: Sì, è vero.
0: Fortunatamente non ha piovuto solo a Milano, ma ha rinfrescato anche in altre zone d'Italia, e c'è chi ha voluto festeggiare questa bella pioggia, seppur magari breve.
1: L'ho visto.
0: Come un classico temporale estivo.
1: L'ho visto.
0: A Bologna dei ragazzi si sono sdraiati in strada.
1: Sì, in delle pozzanghere, hanno iniziato a nuotare come se fossero in una piscina olimpionica, perché in realtà il calcio va male a livello di sport italiano, il nuoto va bene, e quindi la gente cerca di emulare in qualsiasi modo. Magari l'abbonamento in piscina costa troppo, e perché non farsi un bel bagno in una pozzanghera davanti casa?
0: Poco igienico,
1: No, decisamente.
0: Però erano
1: poco.
0: Ragazzi, quando eravamo adolescenti eravamo delle macchine perfette.
1: E sai perché? Essendo loro a Bologna non hanno la fortuna di abitare a Roma, dove ci sono delle buche per strada talmente grosse che là sì che si crea la piscina comunale se piove.
0: E c'è qualcuno che crea anche l'idromassaggio naturale.
1: Questo però... Cioè, se mi dice se ha mangiato fagioli c'è il rischio.
0: Esatto, a questo punto concreto. Questa piscina la trasformiamo. Comunque, per sottolineare che i giovani, i ragazzi, possono fare un po' tutto quello che vogliono.
1: Certo.
0: Ti ricordi da giovane cosa facevi? Cioè, mangiavi tutto, ti vestivi leggero anche se fuori faceva freddo.
1: C'è una battuta che ha fatto Fiorello che non capivo perché ero piccolo, che lui dice, ora lo capisco. Lui diceva, quando ero piccolo prendevo due sassi, un po' di sale e li avevo già digeriti. Oggi mi mangio una foglietta di iceberg e il giorno dopo è ancora lì sullo stomaco.
0: Ma davvero, anzi ragazzi, godetevela, fate altre due bracciate se dovesse piovere anche oggi.
1: Quanto mi sento boomer a fare, ragazzi, godetevi la giovinezza.
0: Che siete belli sani, poi si diventa come noi.

0: Cercami Renato Zero su Radio Latte Miele. Stavamo parlando dei ragazzi di Bologna che hanno deciso di festeggiare lunedì l'arrivo di un bel temporale che ha rinfrescato seppur per poco, un classico temporale estivo che prende pam pam pam pam e poi se ne va. Hanno deciso di nuotare tra virgolette per strade, sono sdraiati a prendere un po' di fresco.
1: C'erano dei bagnini che stavano lì controllando se magari non potessero affogare o qualcosa del genere.
0: Bagnini caso. Anche quando arriva un temporale, perché sì. Non si sa mai che i giovani
1: non
0: possano buttarsi.
1: Messi là a rincorrere delle moto, non dovete correre.
0: Stiamo anche sottolineando la potenza del sistema immunitario a quell'età, però quando ci si fa male, cioè non c'è età che possa tenere.
1: Secondo me la stai tirando un po' questi
0: no,
1: ragazzi.
0: No.
1: Perché tu non sai cosa è successo oggi a quei ragazzi là.
0: No, anzi,
1: li salutiamo. Cioè, magari hanno una febbre, che ne sai?
0: So cosa è successo nel weekend che ci siamo lasciati alle spalle a un ragazzo che è caduto in bicicletta. Non so se hai visto a Forte dei Marmi.
1: No.
0: È rimasto per terra.
1: Ti fai malissimo, pieno di marmi.
0: Altro si che. È fatto male, infatti.
1: Sì, infatti.
0: Ma la notizia è stata quella che tanti passanti l'hanno visto e non hanno fatto niente.
1: Perché?
0: Fin quando non è arrivato un calciatore di Serie A.
1: Ah, è vero,
0: Mimmo
1: l'ho visto.
0: Berardi
1: che si è fermato e ha fatto: oh, frate, che hai fatto?
0: Tutto a posto? Giocatore del Sassuolo, è successo proprio nel weekend a Forte dei Marmi, che è una delle località di mare, diciamo, più in del nostro paese.
1: Più pericolosa per i ciclisti. No, la cosa che mi ha fatto ridere:
0: Sassuolo, Marmi.
1: Ho
0: no.
1: pensato. Sassuolo è molto carina. I Sassi. No, ho pensato a Berardi Porino, che ha avuto un sacco di infortuni, sa come si sente il ragazzo in bicicletta quando l'ha visto Dorante. Anch'io! Grande.
0: So come stai.
1: Esatto.
0: Ti capisco. Però diciamo che ci sono state un po' di lamentele, no? Dopo che è uscita questa notizia, perché i passanti
1: hanno
0: visto una persona
1: no,
0: per terra, dai, si era fatta male, dolorante.
1: Vabbè, ma sono sempre
0: ma
1: son lì.
0: Ma sono passati davanti.
1: Cioè, scagli la prima pietra che è senza peccato, anzi scagli il primo marmo che è senza peccato, perché siamo sempre lì a criticare, ma alla fine è un po' la cosa che sta succedendo negli ultimi tempi. Succede, che ne so, la questione del tram che ha deragliato a Milano, subito a fare video. No, vai a aiutare la gente. Invece no, la gente si mette a fare video o si fa i fatti suoi.
0: Beh,
1: non
0: in questo
1: aiuta.
0: Caso speriamo che nessuno abbia fatto il video. Forse a Mimmo Berardi.
1: Ah, il manager di Mimmo Berardi, perché così in realtà era tutto organizzato per pulire la pedina di Mimmo Berardi.
0: Comunque
1: scherzo,
0: speriamo
1: una persona pulitissima.
0: Speriamo che il ragazzo stia bene. Diciamo che dopo che hanno riconosciuto Mimmo Berardi sono andati lì tutti i passanti. Mimmo, la foto, sentivano sotto lui. Aia, aia, aia. Puoi star zitto che stiamo parlando con Berardi.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Spot. L'estate si accende con una delle serate più attese dell'Abbazie Summer Festival 2026. Mercoledì 8 luglio, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, arriva la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi con This is what you are 20 years. Un concerto elegante, intenso, coinvolgente, sotto le stelle, davanti al mare. Mario Biondi live, 8 luglio, ore 21:30, Giulianova. Abbazie Summer Festival 2026, la musica che lascia il segno. Ticket e info, ciaotickets.com e concertidelleabbazie.it.
6: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Gisildo, dove mangiamo oggi?
14: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
13: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
14: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
13: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
14: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
13: Ristorante Chalet numero 7.
14: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
15: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
16: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
17: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
16: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: senza te.
1: Una bella canzone da karaoke, Tiziano Ferro con Sere Nere su Radio Latte Miele. Pomeriggio, diciamo, non brillantissimo quello che ha passato il ragazzo a Forte dei Marmi. Stavamo parlando dell'accaduto, che è accaduto in tutti i sensi questo ragazzo.
2: L'accaduto fa molto ridere.
1: In bicicletta, nessuno è andato lì a soccorrerlo, pur passandoli davanti. Ci ha pensato poi il calciatore Mimmo Berardi del Sassuolo.
2: Poi l'ha preso, l'ha rimesso sulla bicicletta, ha tirato e l'ha messo sotto l'incrocio dei pali.
1: A casa.
2: Sì.
1: Allora cambiamo un po' il scenario, perché dalle lamentele giustissime di questo ragazzo che non veniva calcolato, pur essendosi fatto male, passiamo a quelle meno giustificate di un tennista che durante la partita ha iniziato a rompere le scatole all'arbitro.
2: Ma stiamo parlando del Roland, no, del Roland Garros,
1: di Wimbledon.
2: Okay.
1: Wimbledon, tanto che il suo avversario, per non sentirlo più lamentarsi, ha messo i tappi
2: all'arbitro. Ah no, se l'è messi lui per tipo quelli.
1: Se l'è messo i tappi tipo quelli per non sentire la gente che russa.
2: Ah ok, tipo quelli che mette mia madre per non sentire mio padre che russa.
1: Tu li usi?
2: No.
1: Neanch'io, perché poi sono io quello che russa.
2: No, in realtà io poi non russo neanche. Cioè, da quando ho perso peso ho smesso.
1: Da quando dormi da solo.
2: Da quando dormo da solo ho smesso di
1: russo. Nessuno mi dice che russo.
2: È vero. Quindi quello aiuta sempre. Cioè, finché non ti dicono che è un problema, il problema non esiste.
1: Non esiste, esatto.
2: Chiudo gli occhi.
1: Per quello vivo da solo in un monolocale. Stiamo parlando del tennista britannico Arthur Fairey, che ha adottato questa tattica per non sentire l'avversario, che a un certo punto della partita ha iniziato a brontolare per una scelta, a sua detta, sbagliata dell'arbitro.
2: Tu che sei tennista, non è importante l'audio, cioè il suono ambientale quando giochi a tennis?
1: Allora, in realtà no.
2: No?
1: No.
2: Ah, quindi
1: forse senti out, sì, quando ti chiamano la palla fuori.
2: Magari che si poteva mettere anche delle cuffie con la riduzione del rumore e ascoltare della musica.
1: Non so neanche se sia possibile. No, sì, a quanto pare se le ha messe ed ha anche vinto la partita, tra l'altro.
2: Là che nascono i riti scaramantici. Magari da quel momento in poi si metterà dei tappi per giocare.
1: Eh sì.
2: E diventerà tipo numero uno al mondo.
1: Nel
2: bastava
1: borsone,
2: quello, cavolo.
1: Nel borsone, racchetta c'è, polsino, i tappi.
2: E allora oggi perdo.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: 19:08.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa Nostra, Gaia su Radio Latte Miele. Siamo entrati nella serata di questo mercoledì 1 luglio. Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone.
0: Ciao a tutti voi che siete in giro a camminare con le cuffiette, ci state ascoltando. Oggi è una giornata importante perché il 1 luglio del 1979 nasceva il primo Walkman.
1: Bello, bellissimo. Era molto il primo bello. Walkman era il vecchio mangianastri che ti faceva ascoltare musica in giro.
0: Grazie alla Sony, si trattava del modello TPS-L2.
1: Ah sì,
0: te lo ricordi, no?
1: Un personaggio di Star Wars a momenti. Però in realtà dobbiamo ringraziare, io non me lo ricordo perché sono nato nel 93 e di conseguenza 14 anni prima succedeva ciò. Però
0: bravo,
1: ha un po' creato la base per la musica portatile, perché oltretutto mi ricordo che i primi Walkman, perché ne parlammo tempo fa,
0: non avevano l'antishock.
1: In realtà no,
0: l'antishock sui dischi.
1: Esatto, stai dicendo una sciocchezza. Fammi finire. Aveva la doppia entrata per la cuffia perché volevano rendere la musica condivisibile con un partner. Solo che si sono resi conto che la gente lo usava singolarmente e quindi si sono detti: vabbè, facciamo una sola entrata della cuffia.
0: Magari hanno tenuto anche da soli la doppia cuffia e ne mettevano una sopra l'altra.
1: Tu stai dicendo una sciocchezza. In realtà poi si è evoluta la cosa perché ho scoperto che esistono anche le cuffie impermeabili. E tu dirai: a che serviranno le cuffiette impermeabili? Quelle Bluetooth? Per fare nuoto ascoltando musica.
0: Ma a nuoto intanto si ascolta la musica.
1: Esatto, si ascoltava per esempio Radio Latte Miele tramite l'applicazione. Tipo.
0: Bravi, bravi, anche se notate. Occhio!
1: Occhio, vai, andate.
0: Fuori a respirare. Tu sei bravo a notare?
1: Sì. Ma
0: io malissimo.
1: Ma solo perché mia madre, che ringrazio, in realtà mi ha obbligato quando ero più piccola ad andare a fare piscina quando facevo anche calcio. E soprattutto in estate c'era il corso di piscina che io facevo sempre.
0: Io invece ho l'asma solo a pensarci, sai, lo stile libero.
1: Ma in realtà aiuta, sì. Guarda che la piscina aiuta l'asma.
0: In questo momento ho provato, quando sono stato al mare in questi giorni, a fare un po' di stile libero.
1: Però ti veniva molto meglio il morto. Esatto. Quando ti metti là e dici galleggia, no, non ce la faccio.
0: Sarebbe stato il passo successivo. Ci tuffiamo nelle news e torniamo.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno 2 le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
6: L'economia.
5: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma, un'operazione attuabile in un anno secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la premier Meloni, rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione comunicazione di Ipsos per FISMO, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo, le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread con i titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vittoria a Sant'Onofrio di Campli, appuntamento con la quinta festa del peperone. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con tutte le specialità della tradizione. Frittelle con peperoni e alici, peperoni ripieni, mitici paparil, pomodoro ovest a gice e poi formaggio fritto, salsicce alla brace, arrosticini, porchetta rifatta con peperoni e tante altre delizie. Tutte le sere musica, spettacoli e divertimento sotto le stelle. Dal 1 al 5 luglio a Sant'Onofrio di Campli, festa del peperone 2026, 5 serate, tutte da gustare. Evento promosso da APS Proloco Sant'Onofrio e dintorni con il patrocinio del comune di Campli e della provincia di Teramo.
1: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.

0: Un bel gruppetto, Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope su Radio Latte e Miele, dove prendiamo e diamo una bella corona a un personaggio che è diventato il re, anzi l'eroe della settimana.
1: L'eroe della settimana, ah, c'è anche d'estate? Questa
0: sì.
1: Bella cavolata?
0: Tu non devi permetterti mai più di insultare gli eroi.
1: Che cosa ha fatto questo signorino? Signorino, signorone?
0: Signorotto, questo ragazzo dell'Alta Valsugana in provincia di Trento ha avuto una grandissima idea, perché è stato sfrattato di casa dal fratello. Però prima di andarsene ha smontato la casa.
1: Ok, cioè allora, nel senso che ha tutti i mobili.
0: Contestualizziamo, perché sono questi sono due fratelli
1: che non hanno ottimi rapporti a quanto pare.
0: Anche perché erano vicini, perché hanno acquisito dal padre, hanno ereditato dal padre una casa bifamiliare. Vuol dire che al piano di sopra c'era un fratello, al piano di sotto c'era l'altro.
1: Okay.
0: Ecco, uno dei due ha avuto un po' di problemi finanziari, tanto che ha dovuto vendere la casa all'asta. E il fratello di sopra, che è messo un po' meglio economicamente, ha comprato.
1: L'ha comprata
0: casa
1: all'asta.
0: Sua. Ecco, non l'ha presa.
1: Passare dal fratello e dirgli guarda,
0: no, perché non hanno buoni rapporti,
1: ma non si parlano neanche, ci vediamo all'asta nel caso,
0: quasi più o meno, perché le mogli non vanno d'accordo, se non vanno d'accordo le mogli il rapporto non può mai decollare. Loro due non avevano ottimi rapporti, perché comunque tra vicini c'è sempre un po' di
1: anche
0: però,
1: se si è fratelli
0: sì,
1: di sangue,
0: è che cosa cammini con i tacchi alle tre di notte
1: al
0: però,
1: fratello,
0: esatto,
1: e va di moda,
0: e che vuoi dire, cioè che ne sai, non giudicare. E quindi che è successo? Che il fratello maggiore se n'è andato da questa casa che è stata comprata dal fratello minore e si è portato a casa, si è portato via.
1: Ha detto che l'ha acquistata all'asta.
0: E io mi porto via le porte, i lavandini e tutte alcune parti delle pareti anche.
1: In che senso alcune parti delle pareti?
0: Si è portato
1: cioè
0: via.
1: Ha nascosto qualcosa nelle pareti?
0: No,
1: forse.
0: Ha portato via dei pezzi delle pareti. Non mi chiedere perché forse era.
1: Forse è stato più un torto ai danni del fratello, cioè
0: sì,
1: ha bucato le pareti.
0: Ovviamente.
1: Perché ha portato
0: sì
1: via qualcosa, a meno che non nascondesse del tesoro.
0: Questo non lo sapremo mai, però il tesoro sono i danni che ha fatto questo fratello, 11.500 euro si è andato in causa e il fratello che ha rubato le porte e tutto dovrà risarcire il fratello minore per 4.000 euro.
1: Vabbè, ma due conti. Ma cosa vuoi che sia, ragazzi? Ma tolta una porta ci sarà un portone.
0: Questa veramente di basso.

0: A volte, maledetto il vicino di casa che fa casino, mi viene da dire anche ogni tanto a me, Fulminacci su Radio Latte Miele, maledetto me, dove stiamo raccontando di questa famiglia che si è un po'
1: questi
0: spezzata.
1: Fratelli che non se la passano bene dal punto di vista della fratellanza.
0: È perché hanno litigato perché sono vicini.
1: Ma litigato prima le mogli?
0: Innanzitutto quando si litiga c'è sempre in due, in questo caso in quattro, perché c'era un fratello che abitava su, quello che abitava giù, e hanno litigato perché si facevano casino a vicenda, no?
1: E in più anche le mogli non si sopportano.
0: No, ma il problema nasce
1: proprietà transitiva.
0: No, non penso che sia quello. Cioè, solitamente, anzi, magari litigano gli uomini e le donne che hanno un po' più di acume, stanno più attente e riescono a gestire
1: e
0: i rapporti.
1: Invece,
0: in questo caso i rapporti
1: una
0: sono...
1: Royal Rumble.
0: Questa è una citazione difficile
1: del
0: di
1: wrestling.
0: Del vecchio
1: quando
0: wrestling.
1: Praticamente nel wrestling
0: tutti
1: si menano tutti, esatto.
0: Comunque, in realtà in Italia scoppiano molti più litigi condominiali di quanto pensiamo. Sono 2 milioni ogni anno. E i motivi principali, secondo te, quali sono?
1: Rumore.
0: Vabbè, sì, rumore di cosa? Cioè, rumore?
1: Ti devo dire anche il rumore.
0: Rumore di calpesti, di tacchi.
1: Sì.
0: Magari anche.
1: Fumo della griglia.
0: No, grigliata. Oddio, sì, quello sì. Cioè, tra le varie cose, anche gli odori molesti della cucina. E poi i panni bagnati che sgocciolano. Perché magari uno mette i panni sul terrazzo, come fai tu, e te ne freghi dei tuoi vicini.
1: Allora, mi vorrei scusare con la vicina ad Alassio.
0: Perché?
1: Ero a casa di Edo.
0: Cosa hai fatto?
1: Ho steso il mio costume. E ha gocciolato per tutta notte sulla sdraio che era fuori.
0: Vabbè, ma che era un costume intero?
1: Io l'ho sciacquato, l'ho strizzato bene bene, però poi quando l'ho steso mi sono accorto che aveva gocciolato tutto sulla sdraio del vicino di sotto. Mi scuso profondamente, nel caso contattate Edo Di Simone.
0: Tutto lui, cioè nel senso qualsiasi cosa.
1: Io mi chiamo
0: cosa.
1: Simone.
0: Quindi ci stiamo, diciamo.
1: Edo Di Simone meglio.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
4: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma, più comfort, meno spesa.
9: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. Quattro serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
10: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
11: Stiamo parlando di litigi condominiali e spesso sono i condizionatori, i galeotti che creano litigi.
12: Perché c'è il motore che fa casino, poi tira fuori caldo.
11: Perché gocciola, la gente se ne frega e lascia gocciolare e scende giù.
12: Dove l'ho messo il tubo io? Dove scarica?

0: Bene, va bene così, Vasco Rossi dal 1984 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di litigi condominiali.
1: Sì.
0: E spesso si parla di litigi quando si parla di condizionatori.
1: È vero, io sono, tra l'altro ero molto spaventato perché il motore del mio condizionatore è sul muro della camera del mio vicino.
0: Sai che io avevo questo problema nella vecchia casa, praticamente c'era la vicina di casa che aveva un po' di problemi con il riscaldamento e quindi io avevo il condizionatore, anzi lei aveva il condizionatore acceso anche in inverno. Il problema qual è? È che io avevo la testa appoggiata col letto proprio nel muro che divideva il condizionatore.
1: Però d'inverno ti riscaldava la testa.
0: Ma no, più che altro mi confondeva le orecchie. E alla fine io un giorno.
1: Quindi hai litigato?
0: No.

0: Ci vuoi raccontare la tua esperienza con la vicina?
1: È successa una cosa strana, perché era una vicina che ora abita in un altro posto, che aveva la mia età, e c'è sempre un po' di attenzione a come si dicono le cose, perché può essere interpretato male.
0: Hai fatto il giro largo, hai bussato.
1: No,
0: hai sale per caso?
1: In realtà le ho detto, guarda,
0: hai svitato due vite del condizionatore.
1: No, ho avuto difficoltà. Io l'ho chiamata e ho detto, guarda,
0: come stai?
1: Le ho detto, puoi venire un attimo a controllare, perché ti giuro che fa un casino della Madonna. So che poi ho pensato, è mezzanotte, lei è in pigiama e la sto invitando in casa, cioè non è proprio
0: ed
1: il massimo.
0: È arrivata truccata?
1: No, mi ha detto, guarda, ci credo, aspetta il condizionatore.
0: Per cui guarda, non c'ho voglia di venire lì, oh.
1: No,
0: te lo spengo, non lo metto più.
1: Tu oltretutto il condizionatore non lo usi perché devi lavare i filtri.
0: Sì, devo pulire i filtri, ma diciamo che soprattutto la settimana scorsa, che è stata bella rovente, ho acceso comunque il condizionatore, ho detto dai, va bene.
1: Ecco perché avevi la voce particolarmente nasale settimana scorsa.
0: Ma quella ce l'ho tutto l'anno, non lo so, sono andato dall'allergologa e mi ha prescritto il vaccino, che però deve iniziare a ottobre. Quindi
1: ottobre,
0: fino a ottobre c'ho questa.
1: Tanto a te la voce non serve. Comunque in Italia.
0: Anche il naso.
1: Usiamo molto spesso il condizionatore rispetto all'Europa, ma siamo tra gli ultimi utilizzatori al mondo. Ci sono un po' di statistiche su questa cosa e ne parliamo tra

0: 1998 NEC su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di condizionatori, cari condizionatori, grandi
1: cari
0: condizionatori.
1: In tutti i sensi, perché adesso aspetto la bolletta.
0: Sì, aspetta la bolletta. Ma cosa ti aspetta? No, mi ricorda una vecchia
1: una pubblicità quella.
0: No, in realtà in Europa non lo usano tanto il condizionatore. Ci sono tre paesi principalmente che lo utilizzano. Indovina quali sono?
1: Stati Uniti.
0: In Europa.
1: In Europa, scusa. Allora, in Europa. Francia.
0: No. No, no, non lo usano.
1: Paesi
0: molto.
1: Caldi, Spagna.
0: Esatto,
1: Portogallo.
0: No. Perché comunque
1: perché
0: sono,
1: se rinfresca l'oceano
0: Atlantico, sì.
1: Noi italiani non siamo? Sì, ok. Allora,
0: italiani sì.
1: Allora
0: è l'ultima, è facile, è un po' più a sud rispetto a noi, è sempre sul Mediterraneo.
1: In Europa?
0: Grecia, dai, non era difficile.
1: Ah, Grecia, certo, che sono i paesi più caldi d'Europa.
0: E tu pensa che in Europa 4 casi su 5 non hanno l'aria condizionata, ma in Italia siamo un po' contro tendenza, perché secondo l'Eurostat un terzo dei condizionatori europei sono in Italia.
1: Un terzo di condizionatori.
0: Se in Europa ci sono 90 condizionatori, 30 sono in Italia. Ecco, ci sta, perché comunque, per esempio, già ora è un periodo in cui fa caldo un po' dappertutto. Però nel sud della Germania non hanno mai visto i 30 gradi fino a quest'anno, praticamente. Quindi ci può anche stare.
1: Mi stavo chiedendo, ma perché la Francia non è in questa classifica se è una delle più calde d'Europa?
0: Perché sono spidocci. No, non lo so, sinceramente.
1: Forse
0: però,
1: sono stati vietati i condizionatori.
0: Non
1: per quello caldo.
0: Anche perché sono usciti dei video, non so se hai visto sui social, di negozi che vengono presi d'assalto per comprare
1: solo per refrigerare. Ah sì,
0: solo
1: ventilatori, ventilatori, no,
0: condizionatori.
1: E una mossa potrebbe essere andare a fare shopping senza fare shopping. Cioè andare nei negozi e rinfrescarsi.
0: Io nel supermercato gente che va lì vagando e non compra nulla.
1: Quello che faccio io col lavoro.
0: Ma tu lo fai perché
1: vengo al lavoro ma non lavoro.
0: In generale,
1: in generale.
0: Ma in realtà rispetto al resto del mondo siamo dei pivelli, perché in
1: siamo
0: Giappone
1: dei pivelli.
0: Perché mentre in Italia ci sono molti, una famiglia su tre ha i condizionatori e quindi fa il 30% delle famiglie, in Giappone e negli Stati Uniti il 90% delle famiglie ha almeno un condizionatore.
1: Giappone e Stati Uniti?
0: Sì, Giappone e Stati Uniti.
1: Colpa loro se c'è il riscaldamento globale, quindi.
0: Prendiamocela
1: e il
0: Nino
1: arriva da loro.
0: Infatti il
1: il Nino in giapponese?
0: Nino.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
9: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
10: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
9: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: vita.
1: Sì, ma tutti l'abbiamo fatto. Abbiamo avuto il momento Angelo Azzurro, il momento.
2: Quello non l'ho mai bevuto.
1: Il momento vodka lemon.
2: Io vodka Red Bull.
1: Ah, è vero, anch'io. Che. Noi parlavamo all'inizio di questo spazio nostro dei giovani che avevano, cioè che insomma qualsiasi cosa fanno stanno sempre bene. Noi quando eravamo giovani bevevamo delle cose che se le bevessimo oggi io per un mese non mi farei vedere.
2: Certo, cioè, ma adesso casa. Infatti per quello mi sono dato
1: alla birra
2: o al vino.
0: Questo è gin
2: tonic. Bisogna stare un po' attenti, ma il gin tonic costa troppo.
1: No, vabbè,
2: dipende dove vai, dipende sì. dai locali, certo. Perché se vuoi bere un gin tonic buono devi spendere almeno 12 euro.
1: 12 euro, infatti dicevo anch'io.
2: Poi sono due birre.
1: Poi
2: se faccio il calcolo in proporzione.
1: Ah, beh, sì, è vero. Però scusami. Comunque il gin tonic ti dà un po' più alla testa, te lo bevi con più calma, fai sciogliere un pochino il ghiaccio così si diluisce, mentre la birra prendi, bevi.
2: Vi stiamo dando qualche consiglio per.
1: No, non dovete, non vi diamo consigli.
2: Per un aperitivo.
1: Non vi alcolizzate, ragazzi.
2: Non è che dovete alcolizzarsi, bere qualcosina.
1: Vabbè, allora fatelo, che ti devo dire.
2: Siete all'aperitivo, se siete fortunati, potete passare dal Line di Atene. Che è stato etichettato, proclamato più che etichettato, il miglior bar d'Europa.
1: Come si chiama?
2: Line.
1: Ad Atene.
2: Situato in un'ex galleria d'arte, è stato premiato questo bar perché ha tutta una certa sostenibilità e ha questa economia circolare. Praticamente i vini sono prodotti da loro.
1: È già buona cosa.
2: Da questo bar. Infatti. E poi zero sprechi, perché i sottoprodotti delle lavorazioni vengono riutilizzati per creare altre robe in cucina.
1: Ma infatti cosa fanno molto spesso? Quando c'è un cocktail non finito, lo prendono e lo riciclano nel bicchiere del prossimo cliente.
2: Lo mettono in frigo.
1: Esatto, sto scherzando.
2: Vuoi assaggiare un cocktail che ho fatto io?
1: Vuoi assaggiare
2: molto buono?
1: Sei la sesta persona che assaggia lo stesso cocktail. Ah, quindi state regalando non lo stesso bicchiere. Schifo.
2: In questa classifica c'è anche l'Italia, non per quanto riguarda la schifezza, ma i migliori bar d'Europa. Al terzo posto, anche se si parla di un locale che è in Spagna, Barcellona, si chiama Sips, ma è gestito da un italiano.
1: Ah, ok, però non è in Italia.
2: Vabbè, per dire che c'è un po' d'Italia, se vuoi proprio l'Italia sul nostro territorio ci sono 9 locali su 50, i 50 migliori bar, Napoli, Firenze e Roma, ma chi è la città che ha più locali dentro questa classifica?
1: Milano. Vabbè, 9 locali su 50 vuol dire che un quinto dei bar migliori ce l'abbiamo noi.
2: Infatti bene,
1: ce l'abbiamo, non siamo solo al primo noi, posto. L'alcol, cioè
2: no,
1: così praticamente.
2: Più che altro l'aperitivo. Siamo arrivati alla fine di questo mercoledì 1 luglio.
1: No.
2: Beh, torniamo domani.
1: Ah, ok, va bene. Allora, l'entusiasmo torna, meno male.
2: Buona serata, vi lasciamo con Paolo Fox. Noi ci risentiamo domani alle 17.
1: Ciao.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Stelle del 2 luglio, buona giornata. Ariete, stelle amiche, la luna non è più contraria, ma soprattutto Giove ha iniziato un transito molto importante, quindi c'è frenesia di arrivare, grande voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa. La giornata porta una situazione di grande vantaggio anche e soprattutto se vuoi liberarti di un peso. Novità in amore, Venere è ancora attiva. Il Toro guarda ai soldi, guarda le finanze e con il nuovo transito di Giove alcuni contratti verranno rivisti, altri dovranno accettare proprio per motivi di quattrini situazioni che magari non sono al top. Però bisogna andare avanti, oltretutto qui bisogna pensare anche all'amore, visto che dal 9 Venere tornerà favorevole. Recupero netto per i gemelli, quadro astrologico valido, c'è stato un rischio a giugno, c'è chi ha superato una prova, ma ora con Giove favorevole si può dire che il peggio è passato. Nei rapporti affettivi torna un ritmo più vivace. Cancro, la luna non è più contraria e la giornata risulta giornata migliore, vi chiedo se nelle ultime 48 ore ci siano state delle tensioni. Mercurio nel tuo segno rende la percezione di ciò che devi fare più chiara e non escludo che chi ha cambiato gruppo, ruolo, addirittura azienda in casi estremi, ora da una parte sia molto motivato e dall'altra un po' in ansia. Il Leone è sempre molto avvantaggiato, poi se guardo il mese di luglio abbiamo tanti pianeti a favore. Una piccola luna contraria non può portare disagi immensi, solo qualche ritardo, l'energia resta alta ma la giornata richiede qualche precauzione, soprattutto nel rapporto con gli altri. Vergine, ti sei liberato di un peso, Mercurio e Sole sono favorevoli, quindi chi ha abbandonato un'idea, un progetto, può continuare senza problemi. Però ricordiamo che tu senza un'idea nella mente non sai stare. La Vergine è un segno cerebrale, quindi non può vivere senza una prospettiva, senza un orizzonte. Il lavoro offre opportunità, l'amore si risveglia dal 9. Bilancia, meglio delle ultime due, questa giornata riesce a darti qualcosa di più. Poi se ti senti un po' stanco e stressato è anche normale, perché stai facendo tante cose. Però ci sono due tipi di disagio. Quando ci si stanca e non si ottiene risultati, ovviamente ci arrabbiamo. Ma poi c'è anche la possibilità di tornare a casa stanchi, contenti di ciò che abbiamo fatto, e questo è il tuo caso. Lo Scorpione dovrebbe approfittare di questa giornata, magari per una piccola pausa di riflessione. Le coppie più solide hanno vissuto piccoli battibecchi, Venere dissonante dice che bisogna stringere i denti fino al 9, poi le cose andranno meglio. Il lavoro offre opportunità interessanti, ma anche una revisione di accordi e contratti, attenzione ai soldi. Il Sagittario, configurazioni interessanti. Ho spiegato più volte che luglio sarà un mese di grande intensità, di grande forza, poi Giove e Saturno indicano riconferme e anche opportunità di crescita. Lavoro favorito e amori intriganti sono in vista. Capricorno, Mercurio in opposizione dice attenzione alla gente che frequenti, non ti fidare di chi ti propone affari facili. Le coppie stanno andando comunque a gonfie vele e luglio promette bene. Che single può guardare oltre? Acquario, non restare lontano dalle occasioni, anche se il nuovo transito di Giove in opposizione porta a qualche problema nel lavoro. Consegne in ritardo oppure in casi estremi addirittura la revisione di un accordo in maniera drastica. In amore ci vuole tanta, tanta pazienza. Il segno dei pesci potrebbe già organizzare il weekend che si rivelerà molto interessante. Si apre comunque un buon cielo con Mercurio favorevole. In amore dal 9 invece bisognerà essere un pochino più critici. Quindi se c'è qualcosa che non va, meglio affrontarla oggi. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1973.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.

0: Direttamente sulla sabbia all'ora dell'aperitivo, musica, giochi e divertimento e i gadget di Radio Latte e Miele. Con Alan Caligiuri per un'estate tutta da vivere. Date appuntamenti sulla pagina Instagram di 100100. Ti aspettiamo al Ciringuito 100100. Bagno 100 sole caliente di
1: Dal 1 al 7 luglio torna Sant'Egidio, la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 5 luglio tribute band Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare!
2: Torni sempre al tuo paese.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lumi.
6: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lumi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: Latte Miele, Ray Wind.
10: Dagli anni 60 ad oggi,
9: la musica che non si dimentica.
10: 1985.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'appuntamento con il gusto alla Festa delle Fregnacce, alla Traversa di Campli. 4 serate tra sapori della tradizione, musica dal vivo e divertimento per tutta la famiglia. Gusta le celebri fregnacce in tante varianti, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, salsicce e tante specialità tipiche. Ogni sera spettacoli e intrattenimento, stand gastronomici aperti dalle ore 19 con menù anche da sporto. Ti aspettiamo alla 14ª rassegna dei prodotti tipici dal 2 al 5 luglio, la Traversa di Campli.
5: La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
8: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
3: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele. 2006.

21 e 4. Latte e miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1963.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1984.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele, 1973.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2011.

0: 23 in punto. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Stelle del 2 luglio, buona giornata. Ariete, stelle amiche, la luna non è più contraria, ma soprattutto Giove ha iniziato un transito molto importante, quindi c'è frenesia di arrivare, grande voglia di toglierti un sassolino dalla scarpa. La giornata porta una situazione di grande vantaggio anche e soprattutto se vuoi liberarti di un peso. Novità in amore, Venere è ancora attiva. Il Toro guarda ai soldi, guarda le finanze e con il nuovo transito di Giove alcuni contratti verranno rivisti, altri dovranno accettare proprio per motivi di quattrini situazioni che magari non sono al top. Però bisogna andare avanti, oltretutto qui bisogna pensare anche all'amore, visto che dal 9 Venere tornerà favorevole. Recupero netto per i Gemelli, quadro astrologico valido. C'è stato un rischio a giugno, c'è chi ha superato una prova, ma ora con Giove favorevole si può dire che il peggio è passato. Nei rapporti affettivi torna un ritmo più vivace. Cancro, la luna non è più contraria e la giornata risulta migliore. Vi chiedo se nelle ultime 48 ore ci siano state delle tensioni. Mercurio nel tuo segno rende la percezione di ciò che devi fare più chiara e non escludo che chi ha cambiato gruppo, ruolo, addirittura azienda in casi estremi, ora da una parte sia molto motivato e dall'altra un po' in ansia. Il Leone è sempre molto avvantaggiato, poi se guardo il mese di luglio abbiamo tanti pianeti a favore. Una piccola luna contraria non può portare disagi immensi, solo qualche ritardo, l'energia resta alta ma la giornata richiede qualche precauzione, soprattutto nel rapporto con gli altri. Vergine, ti sei liberato di un peso, Mercurio e Sole sono favorevoli, quindi chi ha abbandonato un'idea, un progetto, può continuare senza problemi. Però ricordiamo che tu senza un'idea nella mente non sai stare. La Vergine è un segno cerebrale, quindi non può vivere senza una prospettiva, senza un orizzonte. Il lavoro offre opportunità, l'amore si risveglia dal 9. Bilancia, meglio delle ultime due, questa giornata riesce a darti qualcosa di più. Poi se ti senti un po' stanco e stressato è anche normale, perché stai facendo tante cose. Però ci sono due tipi di disagio. Quando ci si stanca e non si ottiene risultati, ovviamente ci arrabbiamo. Ma poi c'è anche la possibilità di tornare a casa stanchi, contenti di ciò che abbiamo fatto, e questo è il tuo caso. Lo Scorpione dovrebbe approfittare di questa giornata, magari per una piccola pausa di riflessione. Le coppie più solide hanno vissuto piccoli battibecchi, Venere dissonante dice che bisogna stringere i denti fino al 9, poi le cose andranno meglio. Il lavoro offre opportunità interessanti, ma anche una revisione di accordi e contratti. Attenzione ai soldi. Il Sagittario, configurazioni interessanti, ho spiegato più volte che luglio sarà un mese di grande intensità, di grande forza, poi Giove e Saturno indicano riconferme e anche opportunità di crescita. Lavoro favorito e amori intriganti sono in vista. Capricorno, Mercurio in opposizione dice attenzione alla gente che frequenti, non ti fidare di chi ti propone affari facili. Le coppie stanno andando comunque a gonfie vele e luglio promette bene. Che single può guardare oltre? Acquario, non restare lontano dalle occasioni, anche se il nuovo transito di Giove in opposizione porta qualche problema nella lavoro, consegne in ritardo oppure in casi estremi addirittura la revisione di un accordo in maniera drastica. In amore ci vuole tanta pazienza. Il segno dei pesci potrebbe già organizzare il weekend che si rivelerà molto interessante. Si apre comunque un buon cielo con Mercurio favorevole. In amore dal 9 invece bisognerà essere un pochino più critici, quindi se c'è qualcosa che non va meglio affrontarla oggi. Vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

0: 21:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.